0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: fortissimo tu sei.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Thanks a lot to say back.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
6: Senti come soffia bene.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se è una donna che non ha più voglia di fare le

0: Senti che bel rumore.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Amore, com'era facile da dire, amore, da solo.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 i morti in un raid israeliano a Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali intanto le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele, nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Intanto permane il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, che Donald Trump ha detto di ritenere territorio americano. Ieri il Parlamento iraniano ha varato una sorta di pedaggio per le navi in transito e Teheran annuncia sanzioni per chi viola le restrizioni, e sarebbero meno di 20 le navi transitate nel fine settimana. E si riaccende il confronto tra l'Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Riyadh fa sapere di aver lanciato droni contro diversi obiettivi Houthi. La Russia potrebbe mobilitare altri 300.000 soldati entro la fine dell'anno, dopo le elezioni parlamentari del mese prossimo, con l'obiettivo di completare l'occupazione del Donetsk. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, che intanto ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni in Ucraina. Sarebbero, ha detto, uno tsunami in tempo di guerra. Intanto, secondo i media russi, la visita a Mosca degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria. Circa 300 i morti, 239 dei quali nel centro reatino. La notte, alle 3:36 ora del sisma, si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. In giornata altre commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della CEI ad Amatrice, e attesa anche la premier Meloni. Infine una notizia di sport: Italia inarrestabile agli europei femminili di pallavolo. A Göteborg le azzurre di Velasco hanno battuto 3-0 anche la Svezia, padrona di casa, dopo gli analoghi successi su Croazia e Montenegro. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo. Portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torra a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il Presidente del Consiglio europeo Costa, giunto a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza, che coincise con la dissoluzione sovietica. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, interverrà anche la Premier Meloni. Sul campo dilaga però ancora il fuoco incrociato, sarebbero 5 i morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. Via libera del ministro dell'economia Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. L'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, incalza la segretaria Dem Schlein. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca non avrebbe rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dall'ONG, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, la replica dell'ONG. Non consentire i salvataggi di persone in mare è un crimine contro l'umanità, l'affondo contro il governo del co-leader di AWS Bonelli. Il perdurante stallo nello stretto di Hormuz per le tensioni tra Stati Uniti e Iran fiacca l'apertura settimanale dei mercati, per lo più in negativo sia in Asia che in Europa. Cede qualche decimo anche Piazza Affari, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 83 punti. Tennis, il francese Arthur Fils conquista il trofeo di Cincinnati, primo ATP 1000 per il 22enne che in semifinale aveva superato il nostro Cobolli. In 3 set il successo ieri sera sull'americano Tiafoe, a sua volta giustiziere di Musetti ai quarti. In 2 set si impone invece la statunitense Goff sulla connazionale Pegula, e questa settimana scattano gli US Open, ultimo slam della stagione, dove mancherà il numero 1 Sinner per un problema a ginocchio, mentre rientrerà dopo oltre 4 mesi di stop il rivale spagnolo Alcaraz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Un pomeriggio della vita, ad aspettare che qualcosa voli.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Celebrazione in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 14 agosto del 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime presieduta dal Cardinale Zuppi. E nel terremoto che colpì molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, a ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa, la sua lotta e anche la nostra lotta, scandisce Presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca, Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora però il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Cassino, in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. In corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Cosa che farò appena te ne andrai di qui sarà strappare tutto

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi lunedì 24 agosto 2026. Il santo del giorno è San Bartolomeo Apostolo, protettore di sarti, macellai e conciatori. Oggi nella storia, 1862. La lira diventa ufficialmente la moneta unica del Regno d'Italia, sostituendo le valute dei diversi stati preunitari. Un decreto che univa economicamente una penisola appena unificata, mettendo fine a un mosaico di lire, scudi, ducati e fiorini diversi tra loro. Sarebbe rimasta la moneta degli italiani per 140 anni, fino all'arrivo dell'euro nel 2002. Nati oggi, 1903, nasce Peppino Di Filippo, attore e commediografo, tra i più grandi della tradizione teatrale napoletana. Fratello di Edoardo, con cui formò per anni un sodalizio artistico straordinario, fu anche indimenticabile spalla comica di Totò al cinema. Un talento puro che ha fatto ridere e commuovere generazioni di italiani. 1929. Nasce Yasser Arafat, storico leader del popolo palestinese. Per decenni simbolo della resistenza palestinese, vinse il premio Nobel per la pace nel 1994. Una figura controversa e fondamentale della storia del Medio Oriente contemporaneo. Curiosità del giorno. Lo sai quanti tagli di banconote ha avuto la lira italiana nella sua storia? 19, dalla più piccola da 50 centesimi alla più grande da 500.000 lire. Nel 1893 la legge affidò alla Banca d'Italia, insieme ai banchi di Napoli e Sicilia, la facoltà di stampare i biglietti. Per 140 anni, quelle banconote hanno raccontato la storia italiana, attraverso i volti di artisti, scienziati e opere d'arte. Pillola di buon umore. Il vero valore del denaro non è la felicità che ti dà, ma il tempo che ti restituisce per vivere davvero. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Eccoci qua ragazzi, immancabili. Ciao a tutti da Marco Mari
4: e da Angela.
3: Siamo pronti per dare inizio ad un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la nostra carrellata di sei canzoni, una per ogni decennio, che ci raccontano della musica leggera italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. A te Angela.
4: E come sempre iniziamo dagli anni 60 con una canzone che ci parla dell'estate del 1964 e di un amore che sembra terminare con la fine di quel mese di vacanze. Ce la propone Little Tony e si intitola La fine di agosto.

0: La canzone è ovviamente malinconica, però ci racconta di un decennio decisamente felice, di un'Italia in pieno boom economico e con gli italiani decisamente più ruspanti ma più felici di quelli di oggi. E dagli anni 60, ragazzi, ci inoltriamo negli anni 70 con la voce di Marco.
1: Sì, andiamo, procediamo per quasi un decennio per incontrare un gruppo che era nato proprio negli anni 60, ma che ha avuto il massimo del suo fulgore sicuramente negli anni 70. Qui ci raccontano di un Voglio ridere. Immagino che i più avranno riconosciuto dalle prime note i Nomadi.

0: l'inconfondibile voce di Augusto D'Aoglio e l'inconfondibile sound degli anni 70 dei Nomadi, poi negli anni 80 e 90 hanno cambiato un po' anche loro, ma del resto la musica, come del resto il mondo, è in continuo mutamento delle mode, di tutto quello che gli gira intorno. Salutiamo i Nomadi e Voglio Ridere e proseguiamo con gli anni 80.
1: Esatto Marco, passiamo ora a un importantissimo esponente della scuola romana. Non è Francesco De Gregori, né Franco Califano o Antonello Venditti, è Claudio Baglioni con Avrai.

0: Nel 1982 Claudio Baglioni era già una celebrità da quasi una decina d'anni. Lui è sempre stato molto legato a questa canzone perché l'ha scritta con la nascita di suo figlio. E ora adesso, ragazzi, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Abbiamo avuto finora tre voci maschili, ora ce ne attende una femminile e sarà l'unica di questo nostro appuntamento. Secondo me questa è un'artista che non ha ottenuto il successo in patria che avrebbe meritato, perché era dotata, in quanto questa canzone è un tributo a Irene Fargo, di una voce dolcissima e cristallina.

0: Purtroppo Irene Fargo non è stata valutata per il suo reale potenziale, per la sua reale arte nel nostro paese. Ha avuto invece ampi successi nella penisola iberica, in Sud America in generale. Soprattutto è stata una star in Portogallo, dove il canto tradizionale, il fado, è stato la sua stella polare. La salutiamo e l'abbiamo ritrovata con questa Come una Turandot. Salutiamo il Novecento ed entriamo negli anni 2000.
1: Per parlarvi di un artista che si è sempre posto orgogliosamente fuori dagli schemi, dotato di una voce molto particolare e di un'invidiabile energia. A voi Caparezza con Ti fa stare bene.

0: pezzo di caparezze dotato di una notevole carica e di un testo apparentemente insignificante, ma che in realtà sa comunicare molto bene. Bene ragazzi, lasciamo gli anni 2000 e andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo di oggi.
1: I testi di Caparezza non sono mai banali. Bisogna interpretarli, però bisogna ascoltarli bene e vedete che insomma attraggono. Intanto noi stiamo per arrivare alla conclusione, andiamo con qualcosa di più tranquillo, e qualcosa di più poetico, o meglio la mettiamo in femminile perché il titolo è Poetica. Lui è Cesare Cremonini.

0: E con un Cesare Cremonini super romantico e la sua poetica abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist di 6 canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri dell'Italia in 7 note. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 10 anni fa il devastante terremoto che sconvolse diverse regioni del centro Italia con Amatrice che divenne simbolo della tragedia. Marco Mancini.
5: È il giorno del ricordo di quel 24 agosto 2016 quando alle 3:36 un terremoto ha sconvolto l'Appennino centrale. Morte e devastazione si sono abbattute su molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria. Morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice, dove la notte scorsa si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime. Il sisma, ricorda in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato dal canto suo la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il modo migliore di prestare ascolto alle persone che da 10 anni vivono così è dare concretezza alle azioni amministrative che lo Stato deve fare per ridare fiducia e speranza, ha detto stamane il commissario per la ricostruzione Castelli.
4: Ieri è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 i morti in un raid israeliano Gaza, tra le vittime un bimbo di 4 anni e un 14enne è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania nel fine settimana. L'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele. Daniele Ubaldi.
6: La Palestina viene cancellata davanti ai nostri occhi, nei toni e nel contenuto risulta senza precedenti la lettera sottoscritta da oltre 100 ex diplomatici francesi e britannici e indirizzata al presidente francese Macron e al premier britannico Burham. A Gaza 2 milioni di palestinesi sono ammassati nel 30% di un territorio devastato, affamati e privi di medicine e abitazioni. Più di 1200 palestinesi sono stati uccisi dalla cosiddetta tregua. A Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania, le demolizioni delle abitazioni palestinesi e la dilagante violenza dei coloni con la connivenza dell'esercito e della polizia israeliani equivalgono a una pulizia etnica, si legge nella lettera, che chiede un'azione urgente e articolata per fare pressione su Israele. Tra le richieste, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e di ogni cooperazione di qualsiasi fornitura militare a Tel Aviv, il divieto di ogni rapporto commerciale con gli insediamenti israeliani, compresi investimenti, assicurazioni e altri servizi finanziari, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché la piena applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA che includono tra l'altro il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
4: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri la mini proroga dal ministro dell'economia Giorgetti, che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, attacca la segretaria Dem Schlein. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343, 347 827 6888, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
7: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
8: Radio Studio Potenza.
7: FM 96 e 100.
8: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
7: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
8: RSP Eventi.
7: Il ritmo che ti segue ovunque.
9: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
10: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

Allora, salve a tutti, ben trovati alla nuova puntata di Flashback Music Memories. Ogni settimana dalla vostra Radio del Cuore, il meglio degli anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi Corrado Marescalco, la musica senza tempo che teniamo sempre dentro di noi. Via, partiamo subito!

Milano, fantastico brano in apertura per Flashback Music Memories, puntata nuova per quanto riguarda questo grande carrellata di musica degli anni 70, 80, 90 e 2000. Omaggio a ricordare Rick Ocasek, il grande successo, e questo si chiama Harbor City, ma da ricordare anche Human Think, Drive e tantissimi altri grandi successi. È il quinto album in studio del gruppo statunitense dei The Cars, pubblicato il 13 marzo 1984 dalla Elektra Records, genere New Wave Pop Rock. RB City Cars.

Ciao amici, siamo arrivati al 1991, gli altri siamo noi di Umberto Tozzi, il cantautore torinese, è il decimo long play in studio per questo grande artista, a margine della sua seconda avventura sanremese genere pop, appunto gli altri siamo noi. Adesso sentiamo il messaggio del nostro amico di Roma, Angelo.

gli amici di Flashback Music Memories e in particolare l'amico Corrado Marescalco. Un caro saluto da Angelo da Roma.

grande groove qui a Flashback Music Memories con i fratelli Johnson, Brother Johnson, 1980 con lo Stomp. È stato un duo musicale funk, rhythm and blues statunitense attivo dagli anni 70 agli anni 2010. Canzoni con un ritmo veloce, un beat pesante, Stomp, grande successo anni 80. Brother Johnson. Fan club della bella musica, Flashback Music Memories, musica senza tempo.

Eros Ramazzotti, 2000, è una canzone di questo grande artista romano, appunto con la collaborazione di Claudio Guidetti e Adelio Cogliati, che anticipa l'on plane in questione, Stile Libero. Eros Ramazzotti ci ha proposto Fuoco nel Fuoco qui a Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore. Jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories.

Allora amici, siamo arrivati al 1985, il momento in cui usciva questo grande successo, celebre brano pop rock dell'artista Elton John, scritto e interpretato da Bernie Taupin, contenuto nell'album Eyes on Fire. Il brano è una ballata dedicata a una guardia di frontiera della Germania Est. Ebbe un grande successo internazionale, si chiama Nikita. Il grande suono degli anni 70, 80, 90, 2000, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1986, momento in cui usciva questo grande capolavoro di Enzo Avitabile, si chiama SOS Brothers. Vincenzo Avitabile, detto Enzo, è un cantautore, compositore e sassofonista italiano, genere world music, canzone napoletana, jazz, fusion, soul, funk e folk. Non play in questione appunto SOS Brothers, abbiamo ascoltato il brano carismatico dal titolo Blackout qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1993, il momento in cui usciva questo grande capolavoro dei Culture Beat, Mr. Rain. Sono un gruppo musicale eurodance tedesco fondato nel 1989 a Francoforte sul Meno Culture Beat Jackie Soundster. Quarto cantante dei Culture Beat nel mercato discografico, sfondarono nell'estate del 1993 con il singolo appunto Mr. Rain.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

Allora, siamo arrivati al 1979, momento in cui usciva questa canzone di Donatella Rettore, si chiama Splendido Splendente. È una critica pungente sociale all'ossessione per la bellezza e alla chirurgia estetica. Il brano, dal ritmo incalzante, descrive con ironia la trasformazione fisica e l'entità non binaria e il desiderio di apparire eternamente giovani. Splendido, splendente, Rettore.

0: My Name Is 1999 è il singolo di Eminem, il grande rapper statunitense, pubblicato il 25 gennaio del 1999 come primo estratto dal suo secondo album in studio, The Sleep Age, l'EP, genere comedy hip hop. My Name Is Eminem, qui a Flashback Music Memories, in studio con Corrado Menescalco.
1: Ciao a tutti, agli amici di Flashback, un saluto a Corrado Marescalco e a tutte le colleghe dell'ufficio Anagrafe. Ciao da Franca, buona serata a tutti, ciao.

Allora, questo è il brano che ci ha richiesto Franca qui a Flashback Music Memories. Antonello Venditti, 2008, è un brano del grande artista romano, pubblicato il 16 novembre del 2008. È stato accompagnato da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli con protagonisti Francesco Venditti e c'è anche la collaborazione di Giulia Elettra Gorietti. Dalla pelle al cuore, Antonello Venditti. Salutiamo anche Alessandro.

semplicemente sublime questo grande sound, questa canzone fantastica. Chicago con If You Leave Me Now 1976, scritta e cantata da Peter Cetera, è contenuta nell'home plan Chicago 16 ed è stato il loro primo singolo a raggiungere la vetta della Billboard Hot 100. Suoni, emozioni, sentimenti affiorano in ogni nota musicale. Arriva Flashback Music Memories.

0: sicuramente un grande capolavoro per la voce di Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente 1981, è un celebre brano appunto di Ciccio Battiato pubblicato in quell'anno dalla voce del padrone, testo ispirato al mistico Giorgio Gurdjieff, evoca la ricerca di stabilità interiore in un mondo caotico. Abbiamo anche il saluto della nostra amica Gabriella. Qui a Flashback Music Memories.
1: Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale al nostro carissimo DJ Corrado Marescalco che ci regala emozioni sempre molto molto intense. Un abbraccio. Ciao. Too much of anything.

0: Maybe it didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life.
1: Allora amici, siamo arrivati al 1974 con il re della sweet music, parliamo di Barry White e la sua orchestra, Love Unlimited Orchestra, Can't Get Enough of Your Love Baby. È una canzone scritta, prodotta e registrata dal mito vivente Barry White, pubblicato come primo singolo estratto da long play, appunto Can't Get Enough, genere soul disco. Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327-4360-221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Abbiamo il nostro amico Peppino.
2: Ciao Corrado, ti ascoltiamo sempre e volevamo salutare tutti gli amici che come noi amano gli anni 70, 80 e 90 che ci propone grazie a Flashback Music Memory. Ciao e grazie sempre.

Va bene, siamo arrivati al 1978, Mina con Città Vuota Remix, un celebre brano appunto di questa grande artista che nel 63 scrisse questo brano in collaborazione con Doc Pomus, Mart Schumann, con un testo italiano di Giuseppe Cassia. Il brano è stato ripubblicato alla fine degli anni 70 dalla stessa Mina e reinterpretato appunto da questa artista che si chiama Anna Maria Mazzini, in arte Mina. Città Vuota Remix. Noi abbiamo terminato, vi lascio con Bobby Brown, Tutte Black The Game. Ciao, noi ci sentiamo tra 7 giorni con Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. Bye bye da Corrado Menescalco. Ciao. Travel.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
1: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine, che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000, che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud, cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme, e la canzone la state già sentendo, si chiama Love.

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Mia, ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo. Sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché, perché mi piace moltissimo. L'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista. Mi dimentico sempre di metterlo nella time machine. Oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Nesa e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine, cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene, amanti della musica house. Adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più, come dire, addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo. È del 1997. Loro sono un progetto Eurodance italiano. Si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

Dai, io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita, vabbè. Andiamo avanti con un brano del 1998, mettiamo noi una versione dance un pochino più nota che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone si chiama...

Bella, bella, bella anche questa secondo me, ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90 non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1996.

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

questo in effetti è un mixaggio abbastanza ardito. Probabilmente se c'è qualche DJ all'ascolto sta vomitando. No dai, non lo so. È il 1999, andiamo avanti con un brano dance abbastanza spinto, lo conoscete tutti. Lui è Gigi D'Agostino e la canzone

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

In arrivo un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto Italo Dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La Vie C'est Fantastique. La Vie

secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che è più o meno alla mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare. Ma andiamo avanti con un brano del 2005. Lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione, mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

Bella, bella, bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, la discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino, questo è il 2000 e la canzone si chiama Super Andotrois.

arriva l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una canzone bellissima. Siamo sempre nel 2000, loro sono un duo elettronico francese tra i più influenti della musica dance ed elettronica moderna. Si chiamano Daft Punk e la canzone è One More Time.

stop. E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoupDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Tra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li aiutate a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e la solita ora. Ciao.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Non vendermi, amore mio, non vedi?

0: amore mio. Vedi, sono quello che non hai.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Es Phil Anxiety.
3: Sí, papi, me. El negocio socio.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Boom! Like a bomba!

0: La Cabamba.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi partiamo da una frase semplicissima: mi piaci. E la seguiamo in due direzioni musicali molto diverse. Da un lato la leggerezza nomade di Manu Chao e dall'altro una fragilità più intima di un altro autore completamente diverso. Due modi lontanissimi di parlare d'amore, ma entrambi costruiti su una domanda elementare: cosa resta quando proviamo a dire il sentimento senza renderlo troppo complicato? Quando diciamo appunto semplicemente mi piaci, me gustas tu. Sembra quasi una filastrocca, ma è proprio lì la sua forza. Manu Chao mette in fila cose amate, desideri, luoghi, suoni, parole, e il mondo diventa un elenco tenero e un po' sgangherato, attraversato da lingue diverse e da una chitarra che sembra arrivare così da una radio accesa in viaggio. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia anche di qualche curiosità aggiuntiva. Intanto Me Gustas Tu uscì nel 2001 come secondo singolo da Próxima Estación Esperanza, prossima stazione Speranza, che è il titolo del secondo album solista di Manu Chao, pubblicato da Virgin e prodotto insieme a Renaud Letang. Il brano Me Gustas Tu ha una struttura ripetitiva, il testo soprattutto in spagnolo, ma ci sono anche degli inserti in francese, e sullo stesso giro musicale nell'album compaiono anche La primavera e Infinita tristezza. Ma il dettaglio più riconoscibile di questa canzone è la voce radiofonica che scandisce orari e città, e c'è un diretto riferimento, un richiamo a Radio Reloj, storica emittente dell'Havana, e quel suo ticchettio con cui annuncia frequentemente l'orario fra una notizia e l'altra. La canzone Me Gustas Tu mescola quotidiano e desiderio. Non c'è una dichiarazione vera e propria, solenne, ma una serie di piccole cose amate che finiscono sempre per tornare a indicare la stessa persona. Vocalmente Manu Chao non esprime potenza, ma usa anzi una cantilena calda, asciutta, quasi parlata. È una voce da strada e da frontiera che funziona perché non pretende di dominare il brano, ma lo attraversa così con naturalezza, come se quella canzone fosse sempre esistita. E allora stop con le chiacchiere. Manu Chao, Me Gustas Tu.
4: Che

E rieccoci amici di Musical Chatter. Vi gustata la canzone? Era Manu Chao con questo brano Me Gustas Tu, che sembrava un po' viaggiare senza passaporto fra radio, città, parole ripetute come un sorriso. Ma ora cambiamo un po' di ambientazione. Non c'è più la leggerezza del mi piace, ma il dubbio del mi ami o non mi ami, perché arriva Justin Bieber con Daisies, Margherite. È una ballata pop alternativa, più spoglia e ruvida di molta produzione precedente di Justin Bieber. Il titolo richiama il gioco dei petali, appunto, mama non mama. E infatti il brano racconta l'incertezza dentro una relazione. Il desiderio di esserci, ma la distanza, la paura che le promesse non bastino, insomma, quest'altalenarsi fra mi ama e non mi ama. Daisies è il singolo principale di Swag, il settimo album in studio di Justin Bieber pubblicato nel 2025. Il brano è stato scritto con un gruppo di autori e produttori che include Dijon, Makeup G, Eddie Benjamin, Carter Lang, insomma una squadra molto molto ampia. La produzione però tende al minimal, ha una chitarra elettrica essenziale, una batteria asciutta per mettere in primo piano la voce, ecco, la canzone, la melodia. E il brano è stato accolto come uno dei momenti più intimi dell'album, proprio perché rinuncia alla patina più spettacolare, ma lascia emergere questa vulnerabilità quasi domestica, quotidiana. L'immagine dei petali funziona bene perché è infantile, ma adulta insieme, è un po' tutti. L'abbiamo utilizzata. Chi è che non ha mai sfogliato almeno una volta una margherita dicendo mamma o non mamma? È un piccolo gesto, ma pieno un po' di ansia, di trepidazione, di speranza e di bisogno di ricevere una risposta. Vocalmente Bieber lavora molto sulle crepe. Non forza, non cerca l'acuto dimostrativo, resta vicino al microfono con un timbro più consumato, confidenziale. E dopo il sorriso nomade di Manu Chao, qui l'amore diventa attesa e domanda, una domanda senza risposta, almeno in questo momento. La risposta qual è? Stop con le parole, noi ci ascoltiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e Silvia Dini vi saluta ascoltandoci insieme Daisies di Justin Bieber.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
6: Io sono Daisy Claire.
7: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
5: Seguiteci numerosi.
6: Buon ascolto.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
8: The summer is mine. The Summer nervoso, per quanto mi riguarda, nervosissimo, anche perché guarda qua a livello televisivo, così almeno anche voi che ci guardate in TV, voglio regalarvi questa emozione, veramente. Allora, guarda qua, mi inquadri per favore il mio monitor, guarda. Ma no, ma il player, guarda che fa, ma perché? Ma cosa? Ma che settimana è? Dal al? Mi chiamate col suelo di Centro Fiuggi, così diciamo subito che siamo in versione pod. No, lo posso dire durante il programma, così la Consuelo non si incazza, ecco. Amici radioascoltatori, eccolo qua, così lo vedete anche a livello televisivo. Ma che me ne frega a me di tutte queste informazioni in fondo all'MP3? Non mi interessa. Io sono un ragazzo del ghetto. Non lo so. Si vede che probabilmente ho toccato qualche impostazione, un po' come Paolositi che tocca. E boh, avrò fatto casino. Poi durante la pubblicità con i miei tecnici vedremo un attimo che cosa fare. Da Milano, le RUA, 24orenews.it, poi a Roma a livello televisivo. Grazie veramente di cuore a tutti. Amici, siamo veramente arrivati a una spanna da settembre e quando l'uva è fatta il figo pende, ormai è vecchia come il mondo, manco la dico più, no, basta, diventa ridicolo. Però a settembre riprendono le scuole, non c'è l'applauso, vabbè. E riaprono le fabbriche e si ritorna tutti a lavorare, si va a mangiare anche. ti viene la nostalgia, la Blue Vacation, perché comunque sia, sei stato in vacanza, ti girano un po' le balle, perché dici, oh, ma quelli che non sono stati in vacanza, loro girano tutto l'anno probabilmente, non soltanto a settembre. Però a parte gli scherzi, magari ci sono quelli che non sono andati in vacanza in questo periodo e andranno in vacanza dopo settembre, uguale, eh. I settembrini sono quelli che comunque la bassa stagione, la bella stagione comunque che c'è, anche perché con queste ondate di calore veramente arriveremo fino a Natale probabilmente, non so. Natale reggaeton, come cantava qualcuno in un'onda nazionale come la nostra, ecco. Amici radioascoltatori, siamo a una spanna, dicevamo, da settembre alla nuova stagione per me. Ragazzi, tra l'altro sarà la quindicesima. Mamma mia, 15 anni. 15 anni non sentirli, un decennio e mezzo, che sembra poco, ma in realtà è tantissimissimissimissimo. E voglio ringraziare tutti gli editori, veramente, che credono in questo progetto dei format di Tempo Zero. Tutto questo preambolo per dirvi che da questa settimana, dal al consuelo, non lo dico per ora, così almeno risolviamo il problema, ecco. No, comunque dai, diciamolo per tutti coloro che ci ascoltano in versione reloaded, mi sembra quantomeno carino. Posso continuare a fare la sigla? Quanti minuti di sigla sto facendo? 2 minuti e 33 secondi, sentirai la Consuelo che palla, mamma mia! Da Fiuggi arriva a Monteleone d'Orvieto con la fionda, veramente. Io voglio fare una sigla lunghissima come il vestito da sposa, eh. Comunque, dicevamo, siamo dal, fammi vedere un po' il calendario che mi sono perso, dal 24 al 30 di agosto 2026. Settembre è una spanna e noi però iniziamo a farvi ascoltare anche le nostre nuove idee, che comunque sono le mie, così mi prendo tutti gli oneri e gli onori. Siccome a Fiuggi, quanto parlo di Consuelo, sembra che mi sono innamorato di questa donna da quando l'ho conosciuta, però ne parlavo anche prima, quindi no, marito, stai calmo, marito di Consuelo, calmo. E siccome a Fiuggi abbiamo vissuto veramente un'emozione stupenda con la premiazione dei pezzi dell'intelligenza artificiale, mi è venuto in mente che si potrebbe comunque far cantare l'intelligenza artificiale, visto che in Italia centinaia e centinaia di creator la stanno valorizzando, e quindi con pezzi musicali dedicati. E noi da questa settimana, che iniziamo a anticipare tutte le idee

0: Giovanna.
1: Argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale e il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda!
2: Buon pomeriggio,
1: Commenda, ciao!
2: Ciao Gattina,
1: tra l'altro la nostra Sibilla che non capisce niente, bene, posto
2: ma
1: poi.
2: Che bello sbadiglio.
1: Lei sa solo sbadigliare.

0: La nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sì, di ogni giorno.
1: Bello,
0: siamo veramente orgogliosi di sbaditi di stare incoglionita. Va bene, sì, bellissimo, non vedo l'ora di ascoltarla.
1: Saluto Simone.
0: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è?
1: Matrona,
0: le salutiamo tutti. Che stiamo a fare? L'appello, ma mica siamo a scuola, scusi.
1: Tutti gli altri, Nunzio, Antonietta.
0: Tutti quanti, dai, sì.
1: La signora.
0: La signora.

0: ancora quest'altro c'ho da fare con la signora, per favore, ma la sento mezzo addormentato oggi con me. Come la signora? Ma di che?
1: Che la storia è di...
0: Non capisco. Insomma, sì.
1: Massimo.
0: Massimo? Ma chi è Massimo? Com'è andata? Vedo leggermente confuso oggi. Sta facendo l'appello come se fossimo a scuola, ma noi siamo nella capanna internazionale, non siamo a scuola. Vabbè, dai, quindi... Dai.
1: Carlotto.
0: Che?
1: Che è un famoso contemporaneo.
0: È qualcuno che abita fuori, quindi dalla capanna internazionale. E mi viene da dire anche chi se ne frega, scusa.

0: romanziere. Vabbè, dai.
1: Una storia. Quindi,
0: sì, dai, però veloce, su che è diventato come pensatore, dai.
1: Diciamo ex
0: Ponta. Mamma mia, mi sta parlando a puntate, veramente, mi faremo viola, dai, per favore, con me.
1: Che riceve una donna ricca e lei
0: e che fanno poi? Sì.
1: Cioè
0: la storia è quella cosa, ha fatto un riassunto peggio del Bignami, ma non si è capito niente veramente di cosa andrà a vedere questa sera in teatro. Vabbè, comunque, ma perché non lascia stare più che altro? Lasci stare, su con me.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Viaggiatori, viaggianti, amici radioascoltatori della nostra emittente radio televisiva preferita, benvenuti, bentrovati, un sogno di mezza estate. Sulla nostra antenna nazionale siamo arrivati all'ultima settimana del mese di agosto, rigorosamente in onda, grazie veramente di cuore alle nostre antenne in syndication che si prendono cura dell'amplificazione dagli studi umbri di Monteleone. E poi Milano, Leroy24orenews.it e poi Roma. Amici, abbiamo così salutato, lo stiamo salutando, abbiamo vissuto anche questo mese di agosto con delle folate di caldo importantissime, veramente. Come ogni anno diciamo, perché ce lo dicono gli esperti, l'anno più caldo di sempre. Ecco qua, il 2026 lo è stato di sempre, perché ogni anno aumenta la temperatura. Siamo arrivati, dicevamo, al termine del mese di agosto, siamo una spanna dal mese di settembre, ne parleremo. Certamente noi sapete che fino a che il calendario non ci dice che l'estate è terminata, noi continuiamo in Summer Live, poi partirà la stagione 2026-27 con tante novità anche in tempo zero IA Production. Per ora non vi posso anticipare nulla, rimanete collegati sulla nostra emittente e andrà tutto bene. Ma ne parleremo di questo settembre, perché stanno partendo in questa settimana come ogni anno i corsi di riparazione, i corsi di recupero, e poi la scuola e poi il corredo scolastico, così mandiamo un po' in depressione tutte le famiglie che spenderanno l'occhio della testa, almeno secondo questa ricerca, ma anche a livello comunque di bollette, di consumi dell'energia elettrica, perché abbiamo veramente bisogno dei condizionatori. Però, al di là di chi non ha qualche tariffa annuale, bimestrale, con il prezzo bloccato, sembrerebbe che insomma settembre l'associazione consumatori lo testimonia, che ci si aspetta una bella raffica. Amici radioascoltatori, pensieri, parole d'autore, qui è tutto gratuito perché Tempo Zero Gold sulla nostra emittente radio televisiva preferita, un sogno di mezza estate. A proposito di nuove e spero anche per ognuno di voi, milioni di radioascoltatori, belle novità, partiamo con l'appuntamento di Tempo Zero, un sogno di mezza estate, appunto con la musica d'autore IA Production.

Non curarti di me. Più che altro abbi cura di te stesso. Non curarti di me, di ciò che dico, di ciò che faccio. Curati di me soltanto se dovessi eventualmente mancarti di rispetto. Curati di me esclusivamente se la cosa ti cura e ti riguarda perfettamente. Altrimenti curati della tua vita. Solo così potrai essere un uomo migliore. Philip, un sogno di mezza estate.

c'è un solo sogno nella vita, è il tuo, e solo tu potrai realizzarlo. C'è un solo sogno nella vita che potrai vivere. C'è una sola vita ed è la tua. Non curarti quindi del cammino degli altri, ma vivi comunque e ovunque la tua esistenza. Almerz, filosofo contemporaneo, in un sogno di mezza estate, sulla tua antenna nazionale.

il mio, il nostro insieme, insieme un sogno meraviglioso di mezza estate. E sì, amici radioascoltatori, abbiamo proprio pensato di iniziare così l'appuntamento di quest'ultima settimana di agosto, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra antenna nazionale. Benvenuti, bentrovati, grazie per i messaggi che stanno arrivando, gradite, anche noi gradiamo veramente queste sonorità comunque d'autore, e di questo è la vera realtà, è un certo qual modo, alcuni la chiamano come evoluzione musicale, noi non sappiamo se è un'evoluzione musicale, anche perché si stanno evolvendo delle dinamiche discordanti tra i vari addetti ai lavori. Come ben avete potuto notare, vedere tra i vari migliaia e migliaia di tag, insieme anche a Manuel Coda, tra l'altro uno dei grandi, dei miei colleghi, dei grandi colleghi, con il suo format di intelligenza artificiale, quindi di vita e di musica, che appunto vanno ad analizzare, suonare, far conoscere questo tipo di musica. Mi riferisco a Fiuggi, ormai lo scorso mese di luglio, proprio un mese fa, anche io allo stand di, lo possiamo dire perché questo fa parte della cultura, al di là della syndication, di Radio Centro Fiuggi, ecco, con la vita di quel weekend veramente che si è concluso il 26 di luglio, beh, insomma, l'intelligenza artificiale in gaming, Comic and Game, un'esperienza veramente interessante. Sul palco, tra l'altro, grandi protagonisti e ovviamente anche di tutti coloro che si occupano di musica, ma vista anche sotto forma di creator. Che è l'intelligenza artificiale se non effettivamente un risultato di una persona, di un essere umano che mette l'anima, la conoscenza, la struttura della propria musica in vita della musica dell'intelligenza artificiale? Ovviamente non si crea confusione, per quale motivo? Perché l'intelligenza artificiale ha la sua struttura, e quindi anche nelle varie piattaforme streaming, beh, è molto semplice trovarla, perché c'è appunto il tag che fa riconoscere tale musica, tale intelligenza artificiale. Quindi è vero che poi tu dici, ma io ho quell'orecchio musicale, capisco quando c'è, no? Quando il cantante è un cantante reale piuttosto che generato dall'intelligenza artificiale. Ricordatevi, tanto così per sapere, ecco, il primo pezzo con il quale abbiamo aperto l'appuntamento di questa settimana di Tempo Zero Gold, un sogno di mezz'estate, assolutamente è intelligenza artificiale, un concerto virtuale. Tanto per dire, quindi è il creatore che crea la musica dell'intelligenza artificiale, che crea i pezzi musicali. È come se suonasse uno strumento, perché comunque il computer, quindi l'algoritmo, non potrebbe creare da solo il pezzo musicale, ma deve essere assolutamente guidato dal suo creator, dal suo creatore. Amici radioascoltatori, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. Stanno arrivando migliaia e migliaia di messaggi alla nostra, al nostro contatto dell'emittente e nei nostri canali social. Ecco, anti genitori che ci hanno da mettere in. Comunque, però, è anche bello, perché se poi il figlio si dà da fare, mani al portafoglio, ci mancherebbe altro. Alcuni stanno anticipando: mio figlio non aveva voglia di andare a lavorare. Quindi lo scorso anno a 16 anni ho iniziato comunque a lavorare, prima stagionalmente, ora è stato assunto, ecco, perché anche quello non è detto che, voglio dire, tutti si, voglio dire, abbiano voglia di studiare e comunque di mettersi in contatto e andare, ci mancherebbe altro. Fateci sapere quanto pensate di spendere o avete iniziato a spendere per il futuro e il presente dei vostri figli. Sta per iniziare la scuola, ma questa settimana ripartono anche i corsi,

ma sentite che sonorità, dall'intelligenza artificiale e comunque dal suo esistere, dai suoi creator ai grandi creator, ecco, assolutamente umani, dagli Straits, loro con il Romeo and Juliet 1980, proprio loro ci accompagnano a prenderci la nostra primissima pausa sulla nostra antenna nazionale. E allora fermi qui, perché tra poco continueremo ad emozionarci con le nostre pensieri, con le nostre vite, i nostri pensieri, le nostre parole.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Her hair

L'avevo consumato io questo disco da tante volte che l'avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero, questo è stato un grandissimo successo.

personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Golden Classic.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

guarda te, a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977, questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

Sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Events Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a Orizzonte Rossoblu. Riparte il campionato, riparte la nostra trasmissione che vi accompagnerà per tutta la stagione sportiva, nella quale seguiremo ovviamente quelli che sono tutte le situazioni che vanno, girano intorno al Potenza, campionato, mercato, quando sarà il mercato, quando finirà questo, poi insomma tutto quello che riguarderà il Potenza noi cercheremo di farvelo vivere di persona dai nostri studi, dagli studi di Radio Studio TV Potenza, e cercheremo chiaramente di portarvi per mano in quello che è il pianeta Potenza Calcio. Lo faremo sempre con gli ospiti, con i collegamenti, con le rubriche che dalla prossima settimana torneranno in auge. Questa praticamente è la nostra puntata zero di questa stagione, una puntata nella quale noi vogliamo in qualche modo addentrarci e parlare di quello che è stato il primo impatto del Potenza con la stagione. Prima la Coppa Italia contro l'Ascoli, la Coppa Italia Freccia Rossa, che il Potenza ha partecipato per aver vinto la Coppa Italia di Serie C, e che il Potenza ha disputato appunto a Del Duca contro l'Ascoli perdendo per 3-1. Poi il campionato con la sonante vittoria 4-1 contro il Casarano. Quest'oggi chiaramente non sarò solo, ci sono tanti ospiti, a cominciare dalla mia sinistra il mio compagno di viaggio Gerardo Passarella. Buonasera Gerardo.
1: Buonasera.
0: E poi abbiamo gli ospiti in studio, quest'oggi ne abbiamo per tutti i gusti, abbiamo Federico Pellegrino, giornalista, giovane, una grande promessa del giornalismo lucano.
2: Grazie sempre per questo giovane.
0: Però sei giovane Federico. Vabbè. Abbiamo Leandro Guaita, allenatore, vincitore delle ultime 13 giorni del campionato Under 17, campionato regionale, poi ha partecipato anche alle finali nazionali, quest'anno no perché si è fermato un pochino prima se non ricordo male, o sei andato alle finali, no, a semifinale, bravo, ecco. E poi abbiamo Donato Stasi, ex calciatore del Potenza, che è sempre un grande intenditore, uno che segue il Potenza e che ci accompagnerà anche in altre puntate, non solo in questa prima puntata. Però per aprire il discorso questa sera dobbiamo cominciare parlando, Gerardo, di quello che è il Potenza di oggi.
1: Mi devi far fare solo una precisazione.
0: Prego, prego.
1: Io sono qua in veste di
0: opinionista.
1: Non conduttore, perché avete scritto che sono un conduttore,
0: no.
1: Non conduttore, quindi chiariamolo bene, perché l'amico Alfonso Pecoraro mi vuole denunciare perché dice che io non sono in possesso del tesserino
0: Alfonso non lo fare, no, ti vuole troppo bene,
1: no,
0: non lo fare
1: per me. Mi vuole denunciare, onde evitare questo, perché se io poi dovessi denunciare voi quando fate i tecnici, devo far l'ergastolo. Quindi
0: la prima polemica della serata.
1: No, allora chiariamo, Alfonso, che io non sono qui
0: opinionista.
1: Come ospite. Okay.
0: Sei un opinionista. Ecco, però volevo. Cominciamo a parlare un po' di questo Potenza, che in qualche modo ha sorpreso un po'. Qualcuno se l'ha un po' presa perché diceva no, ma perché ha sorpreso? Ha sorpreso un po' per la larga vittoria contro il Casarano, per il gioco espresso, per l'atteggiamento avuto in campo. Gerardo.
1: Allora, io dico, all'entrata dello stadio l'altra sera, mi sembrava di andare al patibolo, perché tutti che madonna questa squadra che faremo, non è come quella dell'anno scorso e forse stasera prendiamo l'imbarcata, c'era proprio un pessimismo che veramente faceva paura. Quando siamo usciti eravamo da grande squadra, grande allenatore, l'allenatore è sicuramente grande, non credo che l'abbia dimostrato in questa partita. L'allenatore l'ha dimostrato per quel che ha fatto in passato, per quello. Per quanto riguarda i ragazzi, hanno fatto una gran bella partita, grandissima bella partita. Però io dico, aspetterei un poco prima di poter parlare
0: di dare dei giudizi definitivi.
1: Poi sono giovani, sono bravi oltretutto, però i giovani ti possono dire in positivo o in negativo, non lo sappiamo, aspetterei un pochettino, insomma, una partita non. Se poi vediamo i commenti del nostro amico avvocato Mauro, non ne parliamo, poi ne discuteremo.
0: Poi ne discuteremo in altra sera. Federico, cosa ti ha sorpreso di più di questo Potenza? Nel vederlo contro il Casarano.
2: La personalità, perché è sembrata essere una squadra già insieme da tanto tempo. Proprio quello che non era, non ci aspettavamo alla vigilia, perché poi non bisogna essere ipocriti. Parlare dopo è sempre facile, ma non vale, soprattutto per chi come noi deve fare cronaca. Quindi noi ci aspettavamo un Potenza in grande difficoltà, ma non perché non avesse i mezzi per giocarsela contro il Casarano, ma proprio perché la stagione all'inizio, siamo ancora in periodo mercato, il Casarano ha cambiato meno del Potenza, considerando soprattutto gli ultimi due mesi dello scorso anno,
0: certo,
2: dove la squadra ha chiuso i playoff in crescendo, con il Potenza che aveva cambiato pelle. Però il calcio è bello anche per questo, proprio perché la squadra di Pisci ha dimostrato grande personalità, ha dimostrato anche dal punto di vista tecnico subito di aver assorbito i nuovi dettami del tecnico, e poi mi hanno fatto piacere, e concludo, l'apporto dei vecchi, cioè Petrungaro, Dauria, Lo Iacono, Castorani, quindi significa che comunque un po' di base rispetto al lavoro che ha fatto Pietro De Giorgio è rimasta.
0: Si sono assemblati bene, cioè, i nuovi con i vecchi,
2: insomma. Però sempre con equilibrio.
0: Leandro, lo scetticismo iniziale, perché poi qualcuno ha detto no, ma non è vero che c'era tanto... Diciamo che l'80% in qualche modo aveva visto un mercato non proprio di quelli esplosivi, aveva visto un mercato un po' più di mantenimento, ecco, di consolidamento. Non, ecco, lo scetticismo può essere stata l'arma che ha spinto questa squadra a dire da subito voglio far vedere che cosa posso fare, di cosa sono capace.
3: Sì, ma a me l'esperienza di aver giocato mi dà che spesso e volentieri quando si fanno tutti questi nomi, queste grandi squadre, poi alla fine spesso e volentieri non si trova questo equilibrio che c'ha questa squadra oggi, come ha detto bene lui, il mix tra grandi e giovani, e quando escono le cose migliori, no? Perché a volte si va sul nome e sul nome non si gioca più. Quindi che i grandi si siano messi a disposizione e che i giovani li seguano, può uscire delle cose veramente importanti.
0: Donato, aver continuato un po' tatticamente quello che era un po' il modulo del mister precedente, di De Giorgio, può aver agevolato anche, perché poi se ci pensi, 9 undicesimi
4: erano dell'anno scorso.
0: Tranne Russo e Bando.
4: Russo e Bando, che devo dire la verità, sono due ragazzi che mi hanno meravigliato, io non li conoscevo poco, però soprattutto Bando mi è sembrato veramente un ragazzo molto interessante, giovane, di grande personalità, e secondo me potrebbe essere la sorpresa quest'anno, perché comunque in un ruolo delicato come quello del centrale, giocato a posti Felipe, insomma, non di uno,
0: anche se con caratteristiche diverse, perché non è un regista,
4: non è proprio un regista, però ha giocato da regista, insomma, sì, perché comunque stava lui in mezzo, le azioni passavano da lui, insomma, è uno abituato, che si vede anche ad entrare come mezzala, però devo dire la verità, mi ha stupito con la personalità con la quale ha giocato. Eppure il terzino Russo, però Russo già
0: aveva comunque nelle spalle una carriera consolidata,
4: Cerignola, diversi campionati, per cui diciamo non è proprio una sorpresa. Ecco, quello che dicevi che comunque il fatto che gran parte della squadra, i 9 undicesimi, erano quelli dell'anno scorso, sicuramente ha aiutato, perché la base già c'era. Con un paio di innesti poi alla fine non è che è cambiata molto, però la cosa che, come diceva anche l'amico Pellegrino, la cosa che ho notato anch'io è già una certa personalità, cioè non imposto il gioco dall'inizio, magari il primo tempo un po' di meno, il secondo tempo hanno fatto veramente una gran partita. E un'altra cosa che ho visto anche fisicamente, li ho visti bene.
0: Una cosa che mi è sembrato è che sia una squadra con pochi fronzoli. C'è una squadra che va diretta
4: al sodo.
0: Cioè, si va diretta al sodo, nel senso che noi l'anno scorso un po' vedevamo una squadra che palleggiava tanto, magari anche cercando, partendo anche da dietro, eccetera. Questa squadra mi sembra che cerchi di verticalizzare velocemente. Gerardo.
1: Sì, verticalizzano soprattutto da dietro, insomma, cominciano da dietro. Quindi a me è piaciuta tantissimo. Però ti ripeto, cerchiamo di
4: calcio d'agosto ancora, comunque bisogna avere un certo equilibrio,
1: essere equilibrati, perché secondo me il grande entusiasmo poi non ti permette di, perché sicuramente ci sarà da fare qualche
4: ritocco va fatto.
1: va a finire che non te lo permette una cosa del genere, quindi ci possiamo distrarre, perché io credo che sia il direttore che il mister sanno dove poter...
0: Eh sì, perché il mercato è ancora aperto, Federico.
2: Al primo settembre alle 20.
0: Ecco, il mercato è ancora aperto, per cui potrebbe ancora essere...
4: Ci possono essere ancora dei cambiamenti.
0: Anche se poi vi volevo chiedere, il mercato è ancora aperto durante il campionato, non è una cosa... Se ne è parlato tante volte.
2: Ormai è un discorso vecchio, nel senso che se non si allineano tutte le federazioni europee, possiamo parlarne fino a domani mattina, non risolviamo niente. L'unica cosa che volevo aggiungere, ma sempre a modo di provocazione, io non voglio essere pessimista, tutto il contrario, però a volte io mi preoccupo se una squadra al 30 di agosto è così brillante fisicamente, perché vuol dire che poi dopo, quando arriverà il periodo di flessione, bisogna saperlo gestire. Però scherzi a parte, io mi ricollego a quello che mi hai chiesto tu, non toccherei nulla, si è parlato tanto di Petrungaro in uscita o che comunque ha ricevuto delle offerte. Io mi auguro che veramente il Potenza possa rimanere questo, sempre se non si riesce poi a fare qualcosa per migliorare questa squadra, magari a prendere un difensore.
0: Due nuovi ci sono, ultimi arrivati, sono uno è il brasiliano Dos Santos che giocava nella
4: Juve Stabia,
0: che è un attaccante un po' atipico, esterno, brasiliano, sì. Si muove un po' su tutto il fronte della... E poi c'è il difensore ex Foggia Staver.
4: Pure Franzolini non lo sembra male.
0: Quando è entrato ha fatto lui dovrebbe essere il sudo naturale di Sia Tunis, sì. come inserimento,
4: mezzala di inserimento.
0: Però gli attaccanti, Potenza ha fatto 4 gol, però ha anche sciupato tantissime occasioni. Ecco. E lì magari qualcuno ha storto un po' il naso, perché sbagliare tante occasioni poi possono pesare
4: alla lunga parte.
0: Ricordiamolo che il Casarone ha avuto la palla del 3-2, certo,
2: con
0: poi il Potenza poi ha dilagato, però ha avuto la palla del 3-2, e se tu l'avessi chiusa un po' prima magari non dovevi soffrire nel finale. Leo, tu che sei stato un attaccante,
3: sì, è vero che loro hanno avuto le loro possibilità, però io dico che Casarano è una bella squadra, non è una squadra che prenderà 4 gol tutte le partite.
1: Questo
3: è poco ma sicuro. E fare 4 gol, oddio, quanti vuoi fare? Voglio dire, io sono d'accordo con te, però non è facile fare 4 gol oggi in Serie C.
0: So, assolutamente.
3: E poi una squadra che sicuramente...
0: Magari si fanno quelli difficili, si falliscono quelli più facili, perché poi ci sono stati un paio di...
3: Vabbè, io mi scrivo con lui in questa situazione qua di, che oramai, almeno per quanto mi riguarda a me, no? Io preferisco partire forte, perché non si fa più come si faceva prima, che si diceva ai vecchi preparatori che la benzina sulle gambe per tirare tutto l'anno. Si fa più così.
1: Però partire
3: io preferisco sempre partire forte.
1: Devi mantenere quel distacco,
3: però che lo fai settimana dopo settimana, poi alla fine non si fanno più quelle preparazioni lunghe che facevo io all'inizio, che facevate voi e compagnia, quelli metri e metri, migliaia di metri non si fanno più, voglio dire, cambiata, oggi la preparazione è settimana dopo settimana, quindi voglio dire, io preferisco sempre partire forte, perché quello ti dà
4: anche entusiasmo, ti deve creare un...
1: Perché è vero, abbiamo fatto 4 gol, loro hanno avuto pure delle occasioni. Se vogliamo analizzare proprio nei dettagli, se andiamo a vedere, a parte il gol quando ha fatto quella protezza d'Auria che ha dato quella, però dopo sono scaturiti tutti da errori difensivi loro, così come le occasioni contro di noi sono state scaturite proprio dalla quindi vanno registrati queste,
4: vogliamo andare proprio nei dettagli, per l'amor di Dio. Le difese vanno ancora registrate, siamo all'inizio.
1: Quindi, proprio per questo dicevo...
3: Bisogna non confondersi e bisogna continuare a migliorarsi, perché sennò non è...
1: Giustamente, dice lei, non è che tutte...
3: Io mi auguro che siano così, ma...
1: Io mi auguro che tutte le partite facciamo 4 gol.
0: Ha fatto il nome di Dauria. Può essere Dauria il giocatore che prende per mano questa squadra dal punto di vista proprio della leadership all'interno dello spogliatoio?
2: Se non ha problemi fisici, per esempio come 2 anni fa, già l'anno scorso, calciando anche qualche rigore in più, qualcuno l'ha sbagliato, ma ci mancherebbe. Assolutamente un giocatore che ormai si è assestato in questa categoria, ma come anche Petrungaro, cioè si dice spesso Petrungaro per fare un gol deve avere 3-4 occasioni, ma io Petrungaro non lo tolgo mai dal campo per un semplice motivo, che la sua grande caratteristica, guardo te proprio perché non è a caso, la sua grande capacità di saltare l'uomo oggi ti fa vincere le partite, proprio perché oggi il calcio è sempre più verticale, quindi anche se sbaglia non fa nulla,
3: no, ma anche perché,
2: fa assist e mette in difficoltà le difese avversarie. Se,
5: poi che dite, che dite, che dite che lo crea, le crea, che dite di De Marco?
0: Mi ha anticipato la domanda perché sapevo che di De Marco lui era tu sei un estimatore di De Marco dall'inizio, dall'anno scorso. De Marco, però forse al centrocampo, ecco, il tasso di esperienza del centrocampo, come lo vedete voi?
2: Se Franzolini entra nei meccanismi insieme a Castorani e alla gioventù di Bando, unita anche alla versatilità di De Marco, ripeto, io l'unico, ma non è un dubbio, è sul fatto che mi auguro che lo Iacono possa giocare 30 partite con quel tipo di brillantezza. E quindi io rimarrei così. Se comunque c'è la possibilità di prendere un difensore che non debba essere per forza over 30, ma che possa entrare nei meccanismi insieme a Stavero, insieme a Giannini, è l'unica operazione che farei a completamento. Meno tocchi è meglio.
0: Meno è. Tu, voi siete d'accordo sul fatto che l'organico sia...
2: Secondo me...
1: Non lo so, poi sarà il mister.
0: L'attacco dobbiamo aspettare anche il rientro
2: Bruschi è un giocatore importante anche l'anno scorso, cioè lui si è fatto male forse proprio quando si stava integrando, quindi è un giocatore comunque che a Monopoli 2 anni fa ha fatto gol pesanti anche nei
0: play-off. L'arrivo di Dos Santos secondo voi può essere il segnale che qualcuno va via, o Dos Santos va a integrare secondo voi
2: io spero di no, perché altrimenti andiamo a smentire tutto quello che abbiamo detto finora.
0: Gerardo?
1: Sì, sono d'accordo con quello che dice.
0: Sono 6 gli attaccanti che il Potenza ha in questo momento già. Con Dos Santos sono 7.
2: C'è pure Mazzeo.
0: Ci sono attaccanti.
2: Quindi io ho paura quando si cambia tanto per. Lì si fanno danni, quindi io cercherei comunque di, in base alla lista, di fare le operazioni che servono senza stravolgere. Ah,
1: poi a questo punto del mercato non lo so che trovi.
2: Questo è un altro problema.
0: È l'ultima settimana nella quale si fanno
4: le operazioni,
0: si cerca di tamponare anche con
4: ma poi bisogna vedere, perché dici che ci sono delle richieste sia per Petrungaro che per Dauri.
3: Poi con quanti attaccanti gioca il Potenza?
0: 3.
3: Sei
0: non sono troppi, dici la coppia, qualcosa in più di 2 per ruolo.
3: Tanta competitività tra di loro, il livello
4: si alza.
0: Poi Potenza entrerà in gioco anche in Coppa Italia giocando con il Monopoli in casa, se non ricordo male il primo settembre.
3: L'unico modo di alzare il livello poi quello di
0: evitare, perché poi ci sono tanti ragazzi che sono arrivati che ancora non abbiamo visto, Giannini, Manfredonia, Verza, che è un altro giocatore sul quale si è detto tanto bene, per cui bisogna...
2: l'unica cosa che forse mi spaventa è il fatto che ci sono le squadre cosiddette big, per esempio anche il Bari, che hanno un potere di spesa diverso dal nostro,
0: sì.
2: E che quindi potrebbero magari tentare i nostri gioielli con delle offerte.
0: Questo salary cap
2: chi vuol prendere i giocatori,
0: perché c'è la storia che ogni squadra può prendere per la metà di quello che ha come ricavo,
2: chi vuol prendere i giocatori li prende. Ovviamente considerando che poi deve andare a rimpinguare con delle fideiussioni assicurative, però ripeto, la Salernitana ha preso Lagumina l'altro giorno, che il Catania ha preso Coda, il Bari deve ancora prendere ed è già una squadra forte, cioè io ho visto il Bari venerdì insieme al Potenza, il Bari davanti c'ha Butic, Gomez e Tribuzzi e qualche altra cosa ancora dovrà fare, quindi parliamo di altri numeri, altri potere di spese, altri scenari.
0: Dopo una giornata che ancora non si è conclusa, perché questa sera ci sono 3 partite. Abbiamo Altamura-Monopoli, Crotone-Foggia e Salernitana-Sorrento, che si giocano alle ore 21, per cui concluderà la giornata stasera. Lui dopo una giornata non possiamo ancora dire qual è... il grado di difficoltà di questo campionato, che comunque si presenta già abbastanza complicato.
3: Dipende dalla società. Se la società entra nello spogliatoio e dice mettetevi la testa in pace che non si muove nessuno, è finita lì.
0: Certo.
3: E i giocatori stanno tranquilli. Se invece iniziano che sì, che no, che vediamo, che arriva, apertura, se arriva,
1: quello diventa pericoloso.
3: Lì si sfonda tutto.
4: Poi dipende il procuratore pure.
3: Ho capito, però se il presidente ormai, dice qua rimani,
4: ormai il calcio rimane ai procuratori, cioè, ormai si sa che il calcio rimane a loro.
3: Per perfetto, però se ai giocatori tu gli dici di qua non si muove nessuno, chiaro. Qua è finito lì rimani, poi ha voglia di parlare tutto quello che vuoi, io già ti ho detto che...
0: Altra nota lieta della serata sono stati i 3.500 tifosi presenti, 3.400 in passa, 1.400 abbonati, la città ha risposto, nonostante magari lo stesso presidente Macchia qualche volta abbia detto che magari c'era poco seguito, siamo ancora in agosto, molta gente era fuori, 3.400 persone, tanta roba Gerardo.
1: Sicuramente, come al solito nei momenti...
4: quando c'è entusiasmo,
1: sì,
4: la gente risponde.
3: Ma la gente potenza sempre ha
4: sempre risposto. Quando la squadra va bene, ha sempre risposto.
3: Sì, ma anche quando la squadra.
0: Il problema maggiore dello scetticismo di cui abbiamo parlato all'inizio era questo: era la mancanza di obiettivi. Cioè, nel senso che la società non si era lasciata andare al di là di qualche frase così fredda, ma non aveva parlato di nessun tipo di obiettivo. Forse la gente ha bisogno di poter credere in qualche cosa per potersi. Perché forse il problema maggiore era il poco entusiasmo. Io mi ricordo le vigilie dell'inizio di campionato, anche quando giocava Leo, e negli anni 80 quando giocava Donato, il sabato o il venerdì era un pullulare di persone.
3: Sì, ma questo va creato, questo non è che nasce così.
4: È automatico.
3: La gente di Potenza c'è sempre, la passione loro ce l'hanno sempre e sempre ti sostengono. Poi, d'accordo a quello che fai tu, squadra, compresore presidente, dirigenti, giocatori, quello che fanno loro è quello che si vede.
1: Però poi lui non sembra positivo fare grossi proclami.
4: Mantenere i piedi per terra è sempre
1: forse
4: importante.
1: Tutto sommato, io preferisco più così.
0: Mantenere un aspetto, diciamo, basso, volare basso per poi eventualmente...
1: Poi è il campo quello che parlerà.
0: Benissimo, io pregherei la regia di mandare l'intervista che sono state fatte nel dopo partita in conferenza stampa a mister Tisci, così ascoltiamo e poi commentiamo quello che ha detto l'allenatore, va bene? Prego regia.
6: Magari lo scetticismo poteva essere, credo, soprattutto magari nei miei confronti. Perché dico questo? Perché l'80% di questo gruppo è un gruppo che mi ha dato grandi soddisfazioni lo scorso anno, quindi conoscete, anzi forse conosce anche meglio di me gli interpreti, quindi è normale ed è giusto che ci sia stata, diciamo, scetticismo o curiosità nel vedere come potesse reagire la squadra. Io quando ho detto ieri che non mi sarei legato, non avrei giudicato in base al risultato, ma avrei guardato molto la prestazione, perché io cerco di andare oltre. Oggi io vedo il risultato, e chiaramente il risultato, per chi non avrà visto la partita, riempie gli occhi. Io guardo la prestazione, l'atteggiamento, la voglia che hanno messo in campo, che era quella che avevo detto che avevo notato in questo mese e che avevo notato dopo la partita di Ascoli, perché Ascoli non a caso mi aveva dato un segnale, che era quello di avere a che fare con un gruppo serio che aveva voglia di continuare a stupire. Oggi l'ha dimostrato. Se non fosse arrivata la vittoria, fortunatamente è arrivata, fosse arrivato magari un pareggio, io avrei pensato nella stessa identica maniera, perché dopo il primo tempo ero contento e ho detto solo arrabbiato per l'episodio del 45esimo dove avevamo rischiato di prendere gol su una ripartenza, ma ero contento dell'atteggiamento, della voglia che hanno messo i ragazzi di attaccare in maniera anche esasperata. Quindi questo scetticismo che giustamente il presidente ha cercato di smorzare, perché forse magari c'era più altro come curiosità. Poi io non l'avevo detto, io sono contento di quello che mi hanno messo a disposizione, cioè questa è una squadra già con dei valori importanti, sono arrivati giocatori che vi ho detto riempiono quelle che sono le mie richieste, quindi non vedo perché ci debba essere c'era lo scetticismo di vederli all'opera e oggi loro hanno dato una grande risposta. Io so che c'è da lavorare ancora tanto. Ho detto che conoscevo perché in passato ero venuto anche da avversario qui e sapevo che comunque i potentini erano sono una tifoseria che segue molto la squadra. Lo scorso anno poi, quando ho avuto la fortuna di vedere un po' di immagini delle partite di fine campionato, cioè era un bel colpo d'occhio, e stasera è stato dimostrato. Ho chiesto ai ragazzi, per me è la prima davanti a questa tifoseria, ma so che è una tifoseria calda, dobbiamo accenderla, perché so che hanno bisogno di vedere una squadra che spinga al massimo, che abbia voglia di andare oltre, anche correndo qualche rischio, e oggi magari qualche rischio ce lo siamo presi contro una squadra che comunque è venuta qua non a speculare ma a viso aperto. Quindi sono contento, così pubblico non mi aspettavo, sono contento che i ragazzi abbiano risposto bene perché se lo meritano. E per quanto riguarda i nuovi acquisti, l'ho detto prima, sono stati scelti non a caso, anche gli ultimi due che sono arrivati, non siamo andati alla ricerca, lo dico sempre, dei nomi altisonanti, abbiamo bisogno di giocatori motivati, e quelli che abbiamo scelto sono motivati e si vanno ad aggiungere a un gruppo che ha già motivazioni alte. Lavoriamo molto anche su quello che è la fase del palleggio, del tenere palla, perché ci sono momenti della partita dove tu devi anche un po' respirare col pallone, non si può andare sempre a 1000 km/h, no? Anche se però per andarci ti devi allenare con una certa intensità. È vero quello che dici tu, siamo stati anche bravi quando c'è stato da fraseggiare, da palleggiare, ma queste, oltre alle cose che abbiamo trasmesso con lo staff, sono anche qualità che hanno individualmente e che si portano dallo scorso anno. Quindi ho cercato solo di dare continuità a quello che loro già avevano, e abbiamo lavorato su magari un modo di tattico diverso per quanto riguarda tanti tipi di atteggiamenti, che possono essere palle inattive, la fase di non possesso, e i ragazzi stanno rispondendo bene, hanno risposto bene, quindi sono sicuramente contento, perché credo che i risultati poi aiutano a lavorare meglio, alzino l'autostima, questi ragazzi ne hanno bisogno perché poi sono comunque giovani e devono capire che anche se ci sono difficoltà bisogna sempre alzare la testa. Io, se volete, vi sottolineo un aneddoto del pre-gara. Io sono uno che non si prepara ai discorsi motivazionali, vado molto a sensazione, a volte anche in quello che vedo nelle ultime ore, nella vicinanza della partita, non mi preparo un discorso. Oggi pomeriggio ero a riposare, ho provato a riposare ma non ci sono riuscito, in camera, e ho guardato il volley femminile che ha vinto, che per me a livello di comunicazione fosse il migliore al mondo, una grandissima stima in lui, ma l'ho guardato ma per caso, non sapendo che c'era la partita, ho notato come vivono loro il pre-gara, come si incoraggiano, e soprattutto hanno una cosa che nel calcio non c'è e che sarebbe bella vedere, che è quella di resettare. Hanno una forza nel resettare l'errore, vedere festeggiare e abbracciarsi dopo un punto perso. Quello per me dovrebbe essere di grande insegnamento. Io, ragazzi, ho preso come spunto quello, ho detto: noi dobbiamo arrivare a un punto di essere, non dico contenti quando si prenderà gol, non dico contenti quando si sbaglierà, e oggi nel primo tempo qualche errore è stato fatto, avere la forza di resettare, di andare avanti, perché se ci preoccupiamo per ogni gol subito, per ogni errore, non si cresce.
0: Bene, abbiamo ascoltato le parole di mister Tisci. Allora, volontà, voglia, questo atteggiamento, ecco, sono tutte queste le armi che il Potenza ha messo in campo, Federico, in questa partita.
2: Ma sicuramente, poi è chiaro che quando riesci a fare 4 gol, e soprattutto per esempio il gol di Ghisolfi, che appena entrato si è trovato la palla,
4: prima palla che ha toccato,
2: da spingere, significa che poi anche, voglio dire,
4: ti gira pure tutto
2: bene. Gli dei del calcio ti baciano, questo fa parte chiaramente di una stagione. Io però guardo in proiezione futura, la partita contro il Cosenza è un'altra partita, secondo me, trappola. Perché? Perché ho sentito Coppitelli dopo Cerignola e ha mandato delle frecciatine neanche tanto velate alla società sul fatto che comunque lui aveva bisogno di innesti, che la squadra fosse corta, sappiamo la situazione,
0: problemi che ha il Cosenza,
2: che sta vivendo il Cosenza. Quindi sulla carta io posso anche dirti: il Potenza deve approfittare di questa situazione di impasse del Cosenza, però occhio, perché comunque nell'11 è una squadra che ti può mettere comunque in difficoltà, poi magari durerà 60, durerà 70 minuti perché sono oggettivi i problemi che ha il Cosenza, però se il Potenza dovesse riuscire ad approfittarne darebbe ancora più senso e darebbe ancora più continuità alla vittoria fatta contro il Casale.
0: Però ha detto il mister, sono stato accontentato, quello che ho chiesto a livello di giocatore mi è arrivato, insomma per un allenatore, tu sei un allenatore, e poter lavorare come meglio non si può, no?
3: Sì, sì, quando società, allenatore e giocatori entrano nella stessa sinergia e stanno tutti tranquilli con quello che c'è, allora si può lavorare tranquilli. Perché se, come dice lui poi in Cosenza, che l'allenatore si lamenta con i dirigenti e i giocatori con l'allenatore, cioè, scoppia tutto e poi vince una partita, perdere tre, vincere due, perdere quattro. Quando c'è una linea dove comunque tutti vanno sulla stessa linea, c'è serenità e
4: arrivano i risultati.
0: Donato ha parlato che però c'era una base sulla quale già lavorare, però da questa base sono andata via sei titolari, cioè vuol dire che quello che è rimasto era la base, ma che faceva parte del gruppo, ma non erano i titolari, perché il Potenza ha perso Schimmenti, ha perso Siatunis, ha perso Felipe, ha perso Riggio, ha perso Camigliano, ricordami se
2: Erradi,
0: insomma ha perso quello che era lo zoccolo duro del, diciamo, i titolari o se così possiamo. Vuol dire che chi c'era dietro l'anno scorso ha lavorato,
4: ha lavorato bene anche perché evidentemente queste hanno giocato di meno rispetto ai titolari. Però quando sono stati chiamati in causa hanno fatto sempre il loro, devo dire la verità. Insomma, mi ricordo che pure l'anno scorso questi che bene o male sono rimasti titolari domenica, pur non giocando sempre da titolare, però hanno sempre dato il loro contributo.
0: Certo, no, perché entrava, per esempio Petrungaro era uno che entrava spesso.
4: Quindi sono giocatori secondo me che possono tranquillamente giocare titolari.
0: Questo vuol dire che anche il lavoro di De Giorgio l'anno scorso, allora, con questi qua, con quelli che non stavano fuori, con quelli che stavano fuori.
4: Gran parte del lavoro è stato fatto l'anno scorso.
1: Se ricordi,
4: questi ragazzi.
1: Se ricordi bene, l'anno scorso spesso nelle trasmissioni io ho sempre detto, anche che qualcuno mi ha attaccato, che io non vedevo titolari,
0: differenze. Mi ricordo,
1: chiunque è entrato ha fatto il,
4: ha fatto il suo dovere.
1: Quindi tanto è vero, faccio i complimenti al mister, dove non ha buttato le ortiche sia il lavoro
0: certo
4: non ha stravolto,
1: che non ha stravolto assolutamente. Anche lì probabilmente quello che ha chiesto, certo, per rimpiazzare quelli che sono andati via, e quindi ha continuato su questo lavoro,
0: ha dato una,
1: normalmente quando un allenatore
4: tende a stravolgere
1: tutto quello che è stato fatto, c'è prima pure, non era buono,
2: c'è pure da dire lui. C'è pure da dire, ecco, noi io guardo Sandro, che come categoria spesso siamo più che critici, siamo,
1: cioè, il tesserino,
2: siamo da giornalista, però siamo puntigliosi, no. Siamo puntigliosi a cercare i difetti, però bisogna pure dire che l'anno scorso a gennaio sono arrivati lo Iacono, Kiruan, Murano, delle Monache, cioè la squadra di Der Giorgio si è plasmata su più sessioni di mercato, ed è quello che forse noi quest'anno ci aspettavamo, nel senso noi ci aspettavamo dei giocatori che andassero a ricoprire quel tipo di curriculum, quel tipo di calibro, certo. Ecco perché forse Tisci non si spiegava questo scetticismo della piazza, dovuto al fatto che comunque poi dopo la vittoria della Coppa Italia uno cerca sempre di andare a migliorare,
0: certo.
2: Parlare poi ogni volta di ricostruzione o comunque prendere dei giovani, poi se i giovani sono forti devono giocare,
4: certo.
2: Però è chiaro che questo condiziona anche a volte i giudizi, anche De Giorgio all'inizio, non è che i primi mesi dopo che venivamo dallo shock di Teramo, di quella doppia di quel doppio spareggio, avesse dei giocatori già pronti, però aveva comunque Caturano, aveva degli uomini che soprattutto nel primo anno poi hanno, certo, aiutato l'ingresso dei nuovi, e la stessa cosa dovrà fare Tisci, anche se poi non è che il mercato è stato diciamo in linea con quello che ha fatto, che ha avuto De Giorgio a
0: però
2: gennaio.
0: Quest'anno, al contrario del passato, la società non ha fatto proclami di nessun genere.
2: Ma io, Sandro, non credo che l'abbia fatto neanche con De Giorgio. Cioè,
0: l'anno scorso
2: il Potenza ci è arrivato.
0: L'obiettivo era migliorare il sesto posto. era migliorare il sesto posto.
4: Vabbè, allora dell'anno precedente, l'anno prima.
0: Quest'anno non si è parlato di obiettivi particolari. Chiaramente il Potenza come minimo l'obiettivo
1: playoff. La capitale,
0: come minimo.
2: Questo è un tema. Però.
0: L'obiettivo con mio potrebbe essere quello di rimanere e restare nell'ambito dei playoff.
1: Questo credo sia quello più razionale.
0: Magari un playoff alto, perché poi sappiamo che i playoff, Leo di playoff ne sa tanto. Insomma, in qualche modo ti posso aiutare, perché fare i playoff da ottavo, non ho decimo, non è come farlo da terzo, quarto, quinto, non è la stessa cosa, e l'abbiamo visto.
3: Poi da settimo, sesto, neanche da quinto.
0: Poi c'è la Coppa Italia, che può essere ancora un obiettivo, Gerardo.
1: Perché no?
0: Cioè, è una strada che all'inizio non tutti percorrono, però io penso che Potenza su questo abbia fatto un po' scuola, nel senso che credo che, se vedendo il Potenza, anche le altre squadre a un certo punto possono dire: però la Coppa Italia vi porta a fare i playoff da, entrando nei turni nazionali, io posso cercare di fare qualcosa.
1: Però c'è pure un fatto che fino ad ora un po' tutte le squadre hanno sempre snobbato un po' la Coppa Italia, è sempre stato così.
2: Questa è una cosa tutta italiana, sì. Pure nella Coppa Italia di Serie A, fino ai quarti giocano tra virgolette le riserve,
4: le seconde linee.
2: Poi si arriva alle semifinali e tutti vogliono vincere, e poi se esci hai fallito, dici no vabbè, ma con la squadra è uscita dalla Coppa Italia e quindi ha fallito.
0: Sì, diciamo che il Potenza, secondo me, ci ha cominciato a credere dopo Crotone.
1: Inizialmente non è un obiettivo primario quello, la Coppa Italia, e poi man mano l'appetito
4: viene mangiando,
0: è chiaro. Guardando alla prossima, e poi entriamo un po' nel tema del campionato e chiudiamo parlando del campionato, delle partite che si sono giocate. Guardando alla prossima, che ha anticipato un pochino già Federico, Cosenza che gioca a Crotone,
2: all'uscita
0: sul campo del Crotone, che ha queste problematiche anche a livello di tifoseria, che non la, ecco, può essere un vantaggio la sconfitta alla prima.
2: Deve essere bravo il Potenza a farlo diventare un vantaggio, perché altrimenti, per questo ho detto prima che è una trappola.
1: Io sono d'accordo con Federico, bisogna stare attenti, è una partita, non è facile una partita, voi per la situazione del Cosenza, perché tanto possiamo trovare una squadra dimessa.
0: Non solo perché si chiama Cosenza, però, no, perché non è solo il nome che
1: deve farsi. Ha cambiato poco.
2: Diciamo che comunque alla fine numericamente è una squadra che ha fatto pure delle cessioni, ha ceduto l'Angella a centrocampo, quindi è comunque una squadra che ha cambiato.
0: Deve essere plasma.
2: Soprattutto bisogna approfittare. Numericamente ha bisogno di uomini, però. Queste sono quelle partite trappole, un po' come l'anno scorso, non so se ti ricordi, prima di andare a Trapani. Tutti quanti pensavano che il Trapani fosse... Noi l'avevamo visto qualche settimana prima a Picerno, eppure lì dicevamo occhio, che è vero che hanno cambiato, però hanno cambiato comunque mantenendo una struttura. C'è per esempio Mac Janet, che noi l'abbiamo incontrato con la Ternana, di un centrocampista valido, c'è comunque D'Ametto, Dalmazzi, cioè nel suo essere una squadra incompleta, comunque ha degli uomini che nell'11 conoscono la categoria.
3: Una squadra che viene a fare 4 gol al Castellano.
1: Per questo non va sottovalutata.
3: Se però tu parti forte, riesci a trovare un gol subito, lì la partita va in discesa. Perché le loro forze è più difficile. Quando c'hai problemi e subisci un gol, una squadra messa bene in campo, che ti attacca, è più difficile.
0: Non dobbiamo subire però il fascino del nome, dicevo prima,
4: certo,
0: nel senso che quando tu parli di Cosenza, Salernitana, Bari, dice, ma queste sono le squadre che il Catania è andata all'Inter del 23 e ha perso nella prima giornata, per cui bisogna giocare come tranquillamente, senza grandi tensioni, ecco.
1: Assolutamente.
0: Poi insomma, le prime 5 giornate, Federico, Leo e Potenza Casarano giocata, Cosenza Potenza, Potenza Monopoli, Salernitana Potenza, Bari Potenza. Cioè, le prossime tre dopo.
2: Io però ti voglio entrare un attimo a gamba tesa su questo tema. Io già dall'inizio, lascia perdere la vittoria contro il Casarano, ho detto: ma perché dite che è difficile per il Potenza? Ma perché? la Salernitana.
0: Per i nomi, per
2: no,
0: i nomi.
2: Ma i nomi non fanno nomi, cioè io dico, i nomi, io dico, io dico, voi dite calendario difficile, ma sulla base di che cosa? Se la Salernitana ci ha messo 2 mesi per completare la squadra, eppure Cosmi si è lamentato. Il Casarano forse era la squadra più difficile perché veniva già dal percorso dello scorso anno e il risultato lo conosciamo tutti. Anche il Monopoli, sono tutte squadre che comunque partono all'inizio sempre un po' in sordina, quindi il Bari, il Bari è una squadra che ancora sta cercando...
0: Bari gioca fuori casa, giusto? Bari sempre, sì, due partite una dietro l'altra fuori casa,
2: c'è
0: il turno infrasettimanale.
2: Cioè io non ci credo a questo fatto di dire squadre difficili, magari io mi preoccupo più quando magari le trovi a dicembre.
4: Anzi, io dico, sto dicendo la stessa cosa, preferisco affrontarle prima. All'inizio, che ancora magari non sono completamente...
0: Parlando del Bari, sta giocando in un clima difficile, lo stadio è completamente vuoto, i tifosi sono in contestazione contro la società,
2: per esempio,
0: Laurentiis abbandoni.
2: Però per esempio, cioè, vedere anche i nomi del Bari, non che i nomi facciano gol, lo ripeto, però Cerofolini può fare il titolare in Serie B, Mantovani ad oggi può fare il titolare in Serie B, sono calciatori, anche Darbo che ha fatto l'esordio con la Roma in Serie A, cioè sono giocatori comunque che hanno un altro passo, eppure la Cavese contro il Bari ha creato tanto, quindi comunque le partite sono equilibrate, soprattutto all'inizio secondo me è un vantaggio per il Potenza aver trovato tutte queste squadre.
4: Io pure invece ho convinto di questa cosa e affrontarla all'inizio.
0: C'è una squadra secondo voi favorita in questo campionato?
2: Io
0: al di là, non si è visto molto, però c'è una squadra.
2: Secondo me la squadra più forte è il Bari, cioè diventerà la squadra più forte, poi
4: da battere.
2: Secondo me sì, perché il Catania non lo vedo.
0: E di questa Inter Under 23, che tanti ragazzi, tutti giovani, corrono, sono veloci, a Catania è andata a vincere.
2: Però
0: non credo che molti vinceranno a Catania.
2: Però Sandro, parliamo di ragazzi. Cioè anche questa è una... Va contestualizzato, si chiama Inter Under 23, però ci sono dei ragazzi, Marello, Fiordilino, che non è un ragazzo, giocatore esperto, Marello ha fatto la tournée con l'Inter
0: in Kiev,
2: cioè sono dei ragazzi solo sulla carta, perché poi alla fine Re Cecconi, parlavamo prima, cioè sono tutti ragazzi, Maier che lo voleva il Monza, lo vuole il Monza, cioè sono dei ragazzi già selezionati che partono con un'esperienza diversa, non è come prendere un ragazzo che ha fatto 20 partite in primavera e tu gli fai fare per la prima volta un campionato di Serie C, cioè si allenano con Lautaro, con giocatori che poi giocano la Champions League, dai.
0: Gerardo, il Picerno, 3-2 con il Savoia, noi abbiamo sempre grande rispetto delle neopromosse, perché sono quelle che arrivano con l'entusiasmo, con la voglia, cambiano sempre non tantissimo, partono sempre con una base ben assoluta e poi loro non hanno il salary cap che eventualmente potrebbe essere qualcosa che blocca.
1: Guarda, l'ho visto, veramente mi è piaciuto tantissimo, è stato un Picerno da primo tempo e uno del secondo tempo, il quale è entrato
2: Emanuele
1: Esposito, ha cambiato un po' il volto della partita. Il Savoia a me è piaciuto pure, è una bella squadra, secondo me ne sentiremo parlare.
0: Emanuele Esposito, la tua età più o meno, tu potevi ancora continuare a giocare, Leo. No, ti sei ritirato troppo presto, secondo me, potevi fare ancora qualche cosa.
1: Il mercato è ancora bello.
0: È ancora bello. Come sei in condizione? Sei in condizioni di... Quanto reggi in una partita?
3: Il mio ginocchio non regge.
0: Però questa esperienza di questi giocatori che hanno una certa età, che comunque sono ancora validi, anzi sono quelli che trascinano spesso le squadre.
3: Emanuele, sono quanti anni che sta là? Sono 10 anni che sta là?
2: Sono 13 anni.
1: 13 anni.
3: Quando è così e c'è la società dietro e che lo supera.
0: È una guida per quel gruppo, praticamente, perché c'è anche Marcone che ha giocato anche nel Potenza.
3: Sì, per cui... Poi Picerno non è una piazza
4: calda,
3: che tu dici, quindi lui ti
2: aspetta,
3: la sanità, non è con tutto il rispetto per essere di Potenza, che lì fai bene, fai male, comunque sia.
4: Non c'è grossa
0: esigenza. Noi abbiamo parlato spesso, Federico, di Abreu.
4: Abreu.
2: Questo però che cosa ti dimostra?
0: La prima partita, doppietta.
2: Allora, questo dimostra secondo me due cose. La prima che, cioè, quando non hai a disposizione delle cifre importanti per andare ad investire, devi essere bravo sul mercato, ad andare a pescare dalla Serie D. Perché,
4: a scovare,
2: perché poi io sono convinto che se tu devi fare una C a salvarti, in D ci sono dei giocatori che sono già pronti e che quindi magari il salto non lo accusano molto. Poi è normale che se tu pretendi da un ragazzo che ha sempre fatto la D che al primo anno faccia la differenza in una C da alta classifica, fai
7: capitare.
2: E no, poi un'altra cosa che è proprio difficile, tolti i soliti nomi, Caturano, Patirno, Cianci, Parigi, è proprio difficile.

0: interessante, più
1: pure
0: facile.
1: Pure in C fece la
0: ma scuola, dopo però, la però dico è più difficile trovare, a meno che non spendi cifre importanti in C, attaccanti che vanno in doppia cifra per 4-5 anni. Cioè è una questione
2: per esempio il ragazzo di Potenza, Sant'Arcangelo.
0: Peccato.
2: Cioè quello è un peccato veramente.
0: Peccato. Però non è, non è detto che magari fra 2-3 anni lui possa ancora fare quel salto di qualità in C che lo possa poi portare ad avere quella continuità però, che non ha mai avuto prima.
1: Per le caratteristiche non ci credono molto in questo ragazzo, non hanno mai creduto troppo.
0: Ma non è facile poi trovare anche delle società, lui è un 2003, che oggi ti danno la maglia da titolare e ti danno la possibilità soprattutto di sbagliare per 10 partite. Cioè poi l'attaccante è un mestiere difficile, perché non segni e subito ti mettono in discussione, quindi ci vuole tempo, va aspettato, l'attaccante è così.
1: Donato, 3-0 del Bari, 4-1 del Potenza, 3-1 del Cerignola, una sola vittoria esterna in questa prima giornata, mancano 3 partite, ricordiamolo: Altamura, Monopoli, Crotone, Foggia, Salernitana, Sorrento, si giocano fra un'ora e un quarto più o meno alle ore 21, una sola vittoria esterna, quella dell'Inter. Il fattore casa sta facendo la sua parte, almeno
3: sì,
1: in questa prima
3: diciamo
1: giornata.
3: Che è sempre stato così.
1: Nel girone C,
3: C è sempre stato così, insomma, non è una novità. Per cui diciamo che bene o male sono risultati che ci aspettavamo anche, insomma, sorprese, grosse sorprese, tranne forse la vittoria proprio dell'Inter. A Catania non ce ne sono state, quindi
1: no, sorprese. Sono due pareggi pirotecnici, Giuliano Scafatese 3-3, Casertana Barletta 3-3, due ne promosse.
3: Anche all'inizio, anche un'altra cosa, che all'inizio di campionato, quando siamo ancora all'inizio, molte partite finiscono con risultati anche un pochettino roboanti, 3-3, 4-1.
1: Poi quando i punti cominciano a contare,
3: man mano
1: perciò,
3: anche i gol diminuiscono.
1: Perciò quello che dice Leo, partire forte poi può essere importante, tu ti fai un bel gruzzoletto di punti, lo tieni là e poi puoi gestire meglio la...
2: Io, al di là di quello che dice, ti devi fare un bel gruzzoletto. Però io sono sempre dell'avviso che è meglio inseguire che essere inseguiti. Alla lunga, poi...
0: Che devi saper reggere la pressione, non la puoi pressione. Mai sbagliare.
2: Chiaro, perché...
0: lo so.
1: Questo è importante. Siamo in chiusura di trasmissione. Volevo soltanto aggiungere due notizie legate allo stadio Viviani. L'altro giorno pensavo anche a Leo quando andò allo stadio di Taranto. Bellissimo, hanno fatto chiaramente i soldi per i giochi del Mediterraneo.
3: Quello è un campo da Serie A.
1: Quello è diventato forse uno dei campi più belli e più moderni che ci siano in Italia. Seguivo un reportage.
3: È il paradosso che è il Taranto.
1: Che è il Taranto in eccellenza. questo è il problema.
3: La città importante come Taranto, uno stadio del genere, ti ritrova una squadra di calcio che fa l'eccellenza.
1: Però ha avuto la fortuna, se un giorno faranno i giochi del Mediterraneo qui da noi a Potenza, possiamo farci piscina.
0: L'eccellenza
1: non la dobbiamo fare assolutamente, se no poi
2: se questo è il prezzo da pagare,
1: tengo il Viviani. A proposito di Viviani, nei prossimi giorni si chiude il periodo per poter aderire alla convenzione. Fino a questo momento non ci sono novità. L'unica novità è che ci sono soggetti terzi interessati alla gestione dello stadio. Si aspettano le mosse del presidente Macchia, che però in una delle riunioni che lui ha fatto, in una delle conferenze che lui ha fatto, ha detto che praticamente ha fatto capire che il Viviana a lui non interessava come stadio per il futuro del Potenza, neanche con una convenzione di 23 anni come quella che gli veniva data, e con anche lo stadio, il campo in Auli, a supporto per il settore giovanile.
2: Ma lui ha sempre detto che voleva una convenzione
1: pluriennale, però l'ha ottenuta e sembra che non l'abbia soddisfatto, almeno quello che c'è. Cioè, ci è arrivato
3: della convenzione,
1: non lo soddisfa, forse magari altre ambizioni su altre situazioni. Lui parla sempre della CIPZO come luogo ideale per fare lo stadio, ma è una sua, l'ha detto mille volte, per cui vediamo un pochino quello che succederà. Si chiuderà, mi hanno detto, intorno alla prima settimana di settembre si chiude il periodo per poter fare, poi vediamo un po' se ci sarà un soggetto terzo, che se poi viene un soggetto terzo poi diventa tutto più complicato perché poi bisognerebbe dare conto a questo soggetto terzo, che metterà lui le condizioni
2: alla squadra della città.

0: Un'altra cosa che mi è stata detta proprio in serata è che a breve partiranno i lavori per la copertura dei distinti. Praticamente da quello che mi è stato detto cominceranno già a breve i lavori di muratura, mentre per quanto riguarda proprio la costruzione della tettoia si aspetterà la sosta di dicembre, per cui sarà fatto in due fasi.
1: Ma una c'è parte già, solo dei distinti.
0: Sono 50 metri di copertura. Diciamo che la parte centrale verrà coperta, forse rimarranno fuori due pezzetti esterni e questo è tutto. E c'è già la ditta, già è stata appaltata, già ha vinto la gara, solo che ha fatto dei subappalti, per cui è stato necessario rifare tutta la documentazione burocratica, le autorizzazioni antimafia, tutte queste cose qua che vengono richieste. Però per quanto riguarda lo stadio Viviani, questi sono le ultimissimi. Vediamo che succederà nei prossimi giorni, la prossima settimana, con la definizione della convenzione, e vediamo chi parteciperà e chi no. Bene, per questo nostro primo appuntamento, Gerardo, penso sia tutto. È stata la puntata zero. Ci saranno tante novità nelle prossime puntate. Io voglio ringraziare Donato Stasi, Leo Guaita, Eugenio Pellegrino, Federico.
2: Che gaffo. Federico. Grazie a te, Sandro.
0: Federico Pellegrino.
3: Grazie a te. Io non sono conduttore.
0: Tu non sei conduttore, tu sei il mio opinionista di fiducia, Gerardo Passarella. Io spero di avervi ospiti in qualche prossima trasmissione. Adesso facciamo passare un po' di tempo, vediamo un po' se quello che abbiamo detto in questa prima puntata più avanti come si è evoluto. Vediamo anche la carriera di Leo, che sviluppi avrà, ricordando sempre a Leo che 3 sono meno di 4, ma lui lo sa benissimo a che cosa mi riferisco.
3: Leo fino a martedì prossimo è ancora sul mercato, perché martedì si chiude il mercato.
0: Per cui fino a martedì Leo potrebbe anche spiccare il volo. Io ringrazio.
3: Io sarò a Milano, quindi ti posso.
0: Io
4: fai da procuratore.
0: Ti faccio procuratore. Devo dire che i giocatori, io vedendo Gerardo all'azione, i calciatori che hanno avuto a che fare con Gerardo sono tutti entusiasti di Gerardo, provano un affetto incredibile per il lavoro che lui fa, per cui ti puoi tranquillamente rappresentare. Io vi ringrazio per questo primo appuntamento con noi. Orizzonte Rotù torna lunedì prossimo. Adesso la nostra trasmissione sarà di lunedì, cominceremo alle 18.45, saremo puntuali, abbiamo cominciato con qualche minuto di ritardo, e niente, avremo altri ospiti, avremo le rubriche, poi in settimana vi informeremo. Vi ricordo, domani c'è Teletifo, martedì, con Sergio Mauro e con Gerardo Passarella, e sicuramente ne vedremo delle belle, e poi ci sarà una novità anche nella giornata di giovedì, credo, vediamo un pochino se partirà da questo giovedì. È tutto dai nostri studi, da Radio Studio TV Potenza, l'appuntamento è a lunedì prossimo. Grazie.

0: Problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: 8 di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
5: Un buon ascolto e anche un saluto a tutti voi. Anche oggi siete puntuali all'appuntamento con le novità discografiche della settimana. Benvenuti tutti a Nuovi Solchi, bentornati su questa emittente per il vostro programma di riferimento per quanto riguarda le novità discografiche pubblicate venerdì 21 agosto. Sono Fabio e in questa settimana ho voluto selezionare per voi alcuni brani tra italiani e stranieri. Che questa volta sono uscite delle canzoni veramente interessanti sotto diversi punti di vista, ma soprattutto brani con un sound piacevole. Ed iniziamo subito con un brano italiano, il primo di due, ed è una collaborazione tra il rap di Fabri Fibra e il pop orchestrale dei Pinguini Tattici Nucleari, dal titolo Goya. Sangue sparso.

Direi contrasto tra quello che è l'apparenza pubblica e il malessere privato. In questa collaborazione tra Fabri Fibra e Zicaro Zanotti, la voce dei Pinguini, in cui c'è anche una stima reciproca. Ma cosa c'entra il celebre pittore? Loro usano la figura di Francisco Goya per esplorare le ombre della mente, la fama e la complessità dei rapporti umani. Diciamo un testo un po' particolare, che però dimostra la loro maturità artistica di entrambi i gruppi, il gruppo i Pinguini e anche Fabri Fibra, unendo due generi musicali differenti però senza snaturare quella che è la loro identità. Direi quindi un brano maturo. Ora un pezzo in cui la tensione è palpabile e cresce senza cedere però a quello che è il manierismo, fino ad un finale che apre una crepa emotiva più che chiuderla. Loro sono i Fontaine D.C. con

Marianne trasforma l'evasione in una vertigine, il frontman dei Fontaine D.C. Chatham canta quello che ha il desiderio di sparire, mentre gli archi amplificano il senso di catastrofe, così un po' come il simbolo di rifugio e allo stesso tempo di smarrimento. E il testo affronta anche la ricerca di un'evasione dalla realtà e la necessità, se si può, di svanire in una nuova versione di se stessi per anestetizzare il dolore. Sarebbe troppo bello e troppo facile, direi una canzone abbastanza ipnotica.

E ora un altro piacevole ritorno con un brano che riflette sul valore di quelle che sono le tracce umane, sul senso di gratitudine verso quello che è il passato e anche sull'importanza dell'eredità emotiva nelle relazioni. Questo in breve il riassunto di Qualcosa per te, il nuovo singolo di Luciano Ligabue.

0: E questo nuovo singolo vede la produzione di Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci ed unisce il classico rock d'autore di Ligabue a quelle che sono le sonorità moderne e anche essenziali. Ecco, c'è da dire una cosa, è vero, il brano arricchisce la discografia del cantautore di Correggio con una, chiamiamola, una vena intima e riflessiva. E anche la scrittura solida e introspettiva ci porta ancora una volta nel mondo di Ligabue, però senza troppe pretese, praticamente quindi il solito vecchio Liga.
1: Se potesse cambiare in un giorno migliore per te.
0: Alla bella età di 73 anni, tra l'altro portati benissimo, torna una delle regine della dance anni 70 con un pezzo che offre una riflessione così rilassata ma anche profonda su quelle che sono le contraddizioni dell'invecchiare e sulla complessa percezione di se stessi. A nuovi solchi per voi, il nuovo singolo di Chaka Khan o Chacon all'americana, Curious Subject.

Godzilla, scritta proprio con Sia, Chacon identifica se stessa come soggetto curioso del titolo. Il testo, permettetemi di dire anche un po' filosofico, esplora quella che è la consapevolezza che la maturità porta con sé più domande che certezze, e cerca di celebrare l'idea che crescere significa anche accettare di non avere tutte le risposte. Vabbè, sarà pure così. Definirei un brano tipo metamorfosi,

una canzone che funziona per dinamica e misura, anche se c'è da dire che la formula resta più efficace che sorprendente. Lui è un musicista e produttore giapponese, si chiama Keigo Oyamada, ma è conosciuto più come Cornelio, il suo nome d'arte, e il titolo in giapponese significa letteralmente non mescolarsi o incompatibile, ovvero Mazamarai.

0: Direi buon uso per quanto riguarda i suoni e l'elettronica per Shintaro Sakamoto, che scrive, e anche che Cornelius, che canta un testo rigorosamente in giapponese, che esplora quello che è la separazione emotiva, la distanza e l'incomunicabilità. Oh là, ce l'ho fatta. Il concetto quindi di non mescolarsi si riflette nell'impossibilità di trovare quella che è la fusione con l'altro o con l'ambiente circostante, trattando così il dolore della solitudine e la dolorosa presa di coscienza che due identità, o anche due individui, perché no, possono occupare lo stesso spazio, ma senza mai diventare una cosa sola. Direi un prezzo molto vibrante.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E ora un pezzo neo soul R&B, intimo e anche introspettivo, incentrato su quella che è una crescita personale, sull'imparare di fidarsi di se stesse e anche sul superamento di quelli che sono i problemi del passato. Lei si chiama Cleo Sol e il singolo High Only Lock to You.

voce quella di Cleo Sola, l'anagrafe Cleopatra Zvezdana Nikolic, una cantante e cantautrice britannica nata a Londra 36 anni fa, da madre serbo-spagnola e padre giamaicano, entrambi musicisti che gli hanno trasmesso la passione. È una delle voci più apprezzate del soul e del neo-soul contemporaneo, famosa appunto per questo suo stile abbastanza, anzi parecchio intimo. E il titolo, tradotto Guardo solo a te o Mi rivolgo solo a te, esprime quella che è la scelta consapevole di riporre quella che è la propria fede, la propria speranza, ma anche la propria vulnerabilità ad un punto di riferimento ben saldo. Direi una canzone sofisticata. E ora la voglia di continuare l'estate, che piano piano purtroppo, come tutti gli anni, svolge al termine, ma c'è voglia di continuare a fare festa nella notte, che è vista in uno spazio di totale libertà personale, e celebrando anche la voglia di vivere il momento. Questo è in pratica il succo di Madrid, il nuovo singolo per Farruko.

0: Ferrucco. Racconta quella che è l'esperienza di quelle notti magiche. Voglio dire cantante portoricano, ma non mi veniva fuori portoricano, ecco. Racconta l'esperienza di queste notti magiche che non vorrebbe che finissero mai, dove la musica e la condivisione azzerano quelli che sono i problemi quotidiani. Ed il testo affronta il desiderio di evasione, di divertimento, privo di condizionamenti e la ricerca di sensazioni forti. Ancora un brano parecchio estivo. E anche oggi Nuovi Solchi termina praticamente qui. Come sempre vi segnalo altre nuove uscite interessanti, come ad esempio il rock di Nickel Beck con Leaving Me Behind, poi gli immancabili vari brani di Dance o EDM di Alesso, in questo caso e Doug Dumont, oppure il brano nato dalla collaborazione con Coca-Cola per la nuova stagione di Premier League dei Central Sea, ed infine i nuovi Leon Briggs, Grace Cummings, Shy Girl, Troy Sivan, giusto per citare i più conosciuti. Ed è tutto, vi ringrazio. Grazie, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su questa emittente. Buona settimana a tutti e naturalmente vi do appuntamento settimana prossima. Ciao a tutti da Fabio.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza. La radio

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19. Questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio You.

nostra posizione numero 18. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

Ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls

8, pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance. È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1.

Sulla nostra classifica dance club chart, cura di Corrado Medica, non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait. Posizione numero 8 della settimana ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Satisfy, la numero 7 della settimana

Numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

0: Grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Area Rock.
3: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Un programma ideato e condotto
3: da Raffaele Astore.

Bene, bene, bene, partiamo anche questa settimana, partiamo con quelle che sono i 60 minuti di musica rock che Raffaele Astore vi porta attraverso quello che è questo nostro programma Aria Rock, che è chiaramente, oltre che a essere un programma, è anche un qualcuno dice un mondo, e probabilmente lo è, perché comunque anche attraverso il nostro sito, ma anche e soprattutto attraverso quelli che sono appunto gli appuntamenti radiofonici che vanno sulle varie radio che ci trasmettono, cerchiamo di promuovere un po' la musica rock, quella che magari non si sente tanto troppo in giro di qua di là, e che comunque poi alla fine fa parte sempre di quella grande famiglia che ha a che fare appunto con la musica rock, la grande famiglia del rock, che porta davvero tantissime novità e che aiuta a trascorrere in modo molto molto più, come dire, rilassato il tempo che ci investe in maniera a volte non opportuna. Insomma, dai, stiamo facendo un po' di filosofia, come si suol dire, all'apertura di questa nostra puntata di Aria Rock, che chiaramente, come al solito, sarà piena di musica. E partiamo subito con quello che è il nuovo e raffinato album dei Big Big Train, tra l'altro una nostra conoscenza da gran lungo, perché comunque una band di polistrumentisti che davvero incantano con quello che è la loro musica eclettica, tra l'altro da testi davvero abbastanza profondi. Il vocalist, in modo particolare Albert Brevin, in forza alla band dal 2022, ha riportato i Big Big Train su quelli che erano livelli d'eccellenza, e oggi parliamo a giusta ragione di un altro signor disco che è venuto fuori. Con queste promesse è chiaro che siamo di fronte a un disco ispirato e musicalmente coinvolgente. I testi del concept album, questo nuovo lavoro che la band propone, vale a dire Bootcut, è davvero un disco molto ispirato e musicalmente coinvolgente, con i testi che si focalizzano fin da subito su quello che è l'aspetto meta artistico, cosa significa creare un'opera d'arte e qual è il ruolo dell'artista in questo processo alchemico ed esaltante. Hootcut è un disco che affascina e sembra rivelare il senso di domande segrete preziose per noi tutti. Ma in fin dei conti, poi alla fine descrive semplicemente quella che è l'enigmatica esistenza. Spiegare il mistero dell'uomo e dell'arte è davvero impossibile. Metterlo in musica e parole invece può essere fattibile e in un certo modo sfidante. E noi dai Big Beat Train, in questa apertura di Aria Rock, ci andiamo ad ascoltare, pensate un po', proprio The Artist, vale a dire uno dei pezzi, forse il pezzo che è molto molto consono al tema complessivo di questo nuovo lavoro, potremmo dire il nuovo concept album dei Big Big Train, vale a dire Hootcut, il brano The Artist, in apertura di questa nuova puntata di Aria Rock.

Big Big Train, dove spesso viene chiamata a suonare anche la nostra carissima amica Maria Barbieri, grande chitarrista appunto, che è capace di lavorare davvero con tanti grandi della musica rock. E noi continuiamo questo

arti e mestieri, che ritornano, come dire, in auge con una nuova avventura, una nuova avventura dove coinvolge appunto gente come Furio Chirico, Gigi Venegoni, Arturo Vitale, Beppe Crovella, Roberto Puggioni, Marco Cimino, insomma davvero tanti che corrispondono al nome di Arti e Mestieri. Che ritornano al mondo della produzione con questo D-Brain, nuovo lavoro appena uscito, da quale ci ascoltiamo questo Salto con l'hashtag. Loro sono gli Arti e Mestieri.

Una musica che fa viaggiare davvero attraverso quelle che sono le grandi atmosfere anche di quel jazz rock molto molto interessante, di cui è intrisa soprattutto il sound di questa band, grandissima band Arti e Mestieri, che tutti quanti ricordiamo e apprezziamo davvero in modo davvero eccelso, anche perché comunque stiamo parlando di una delle più grandi band italiche che ci ha potuto davvero rappresentare in tutti i sensi a grandissimi livelli. E questi erano appunto di Arti e Mestieri, che lasciamo con questo loro ultimo lavoro, vale a dire Deep Brain, dal quale ci siamo ascoltati questo salto con l'hashtag e non con l'asta, per passare a quello che invece è un genere molto più un pochino più hard, quello appunto degli Ibrida, una band che dà molto risalto a quello che è il flauto nel rock, e il pensiero corre inevitabilmente agli inglesi dei Jethro Tull, ma a questo punto devo dire che, oltre che per esempio i Focus, altra band olandese ai quali è possibile far riferimento, qui il riferimento viene ad un mio amico particolare, vale dire Gianluca Milanese, grandissimo flautista italiano, tra i più grandi del jazz nostrano, e quindi c'è questo richiamo, come potete sentire già dal sottofondo, questo High Grow Undermath che ci andiamo ad ascoltare dagli Ibrida e dall'omonimo album. Loro sono gli Aquilani, un ensemble dedito ad un progressive rock robusto ma dalle tinte a tratti pacate. E questo omonimo album, già d'esordio, Ibrida, è un album abbastanza esplosivo, e noi ci andiamo ad ascoltare questo High Grow Undermath. Loro sono gli Ibrida.

I Grow Hand Mat, questo pezzo degli Ibrida, dove è davvero il flauto viaggia a 360 gradi, cercando chiaramente di coinvolgere poi tutto quanto quello che è il tessuto musicale che gravita intorno. Un bel esempio di come il flauto possa davvero essere uno degli strumenti fondamentali di quello che poi è stato il grande prog rock che ne è uscito fuori, anzi forse molto più vicino a quel folk rock che proveniva dalle inglesi terre, con gente come ad esempio Gentle Giant, ma allo stesso tempo anche i Jethro Tull. E noi continuiamo questo nostro viaggio, un viaggio fantastico che ci viene stimolato anche da quanto il web offre. Infatti anche attraverso il web noi riusciamo a scoprire tanti di quegli artisti che si autoproducono senza nemmeno stampare il supporto fisico, e cosa ancora più singolare, non lasciano tracce sui social oppure ad esempio nei siti specializzati, rimanendo quasi avvolti nel mistero. È il caso del progetto Liturgia del Piombo del polistrumentista Ludovico Maggi Padoan, presente comunque su Bandcamp, Spotify e altre piattaforme. Soltanto lì poi si possono riuscire ad attingere, ad avere delle notizie. Forse non sono stato meticoloso nella ricerca, ma ammetto che procedere al buio ha il suo fascio. Il nome del progetto colpisce immediatamente, richiamando quello l'immaginario tipico del progressive rock, così come la copertina, che non lascia dubbi sul tema dell'opera, l'omicidio di Aldo Moro e gli anni di piombo. Un album suddiviso in periodi, in paragrafi, potremmo dire, addirittura in pagine, tant'è che il pezzo che ci stiamo ascoltando si intitola Pagine 506-593, dove è raccontata appunto una parte di quella tragica storia che fu l'omicidio di Aldo Moro. Loro sono la Liturgia di Piombo, pagina 506-593.

0: questa grande band, questa appunto liturgia di piombo, che intende raccontare quelli che appunto sono gli anni di piombo attraverso in modo particolare quello che è stato l'omicidio di Aldo Moro. Molto bella, molto accattivante la copertina di questo album, che non lascia assolutamente dubbi su quello che è poi il tema dell'opera. Ed è importante quando poi tradurre in musica quelli che sono stati, o quelli che sono stati, gli anni cruciali della nostra gioventù. Stiamo parlando del periodo degli anni 70, appunto, periodo in cui c'era la contestazione giovanile, ma allo stesso tempo c'era anche quella che le Brigate Rosse mettevano un pochino dappertutto, la violenza del potere operaio, che poi in realtà non era voluta soprattutto da quegli operai che intendevano rappresentare proprio le brigate, quella classe operaia che rifiutava con forza quella che appunto era la violenza che le stesse Brigate Rosse predicavano. Bene, ci siamo ascoltati dalla Liturgia del Piombo, dall'album volume primo, questo pagine 506-593, in cui viene raccontato appunto la storia e l'omicidio di Aldo Moro. E adesso stacco pubblicità.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: E noi continuiamo il nostro viaggio attraverso l'ascolto di quelle che sono le proposte di Area Rock, che Area Rock chiaramente vi fa attraverso questo programma, appunto, che va in onda sulle tante radio che ci mandano settimanalmente, per cui ogni giorno c'è un appuntamento fisso di Area Rock, per cui non vi potete perdere assolutamente la puntata. Dicevamo, proseguiamo con un'altra band, i 24 Howards. Davvero loro sono dei italianissimi, i fanesi 24 Hours, una band che ha sempre trasmesso una sincerità, una passione per quella che è la musica, sincerità e passione, dobbiamo dire, mai scontate, con quella che poi una dedizione in modo particolare all'art rock. Possiamo a ragione definirli un gruppo storico, infatti la loro formazione risale al 1985, anche se poi con diverse pause, sia con appunto pause che ogni tanto sono ritornate. In 40 anni di attività hanno registrato ben 9 album. Oggi, grazie a un fortunato crowdfunding, raggiungono quota 10 con questo nuovo lavoro, At the Edge of Fate. Un disco che è stato inciso in un trullo di Locorotondo, e questa connessione con la tradizione immortalata anche nella copertina, ispirato dovremmo dire da certi Five Pot Convention che ben conosciamo. Ciò che a noi interessa comunque, però, la musica del disco lascia intravedere tutta quella che è la sua potenza progressive rock con sfumature psichedeliche. Bene, dai 24 Hours, questo è Lament, tratto dal loro ultimo lavoro, At the Edge

24 Hours con questo Lament che ci siamo appena ascoltati, per un viaggio davvero anche un po' in fondo alla psichedelia. E c'è adesso, anzi è la volta adesso di una donna, che chiaramente non ci facciamo mai mancare all'interno di quello che è il nostro palinsesto settimanale di Area Rock. E stiamo parlando di Slowly, progetto dietro il quale si cera l'artista veronese Giulia Cinguetti, già bassista delle acclamate shoegaze band venete You Nothing e May Haze Love. Loro ci tocca davvero con i padiglioni auricolari, andando ad ascoltare quello che questo suo progetto, nato nel 2024 in collaborazione con il produttore Cristiano Tommasini, per un lavoro che racchiude 5 brani dalle tinte dark, shoegaze, noir e dream pop, interpretati da 3 voci femminili selezionate per le loro caratteristiche uniche e differenti, indispensabili al racconto delle diverse atmosfere del disco. Da Impredicable Blooming, l'EP d'esordio di Slowly Glow, ci stiamo ascoltando questo Jasmine.

Insomma, ci siamo sentiti anche questo Jasmine da questo EP di esordio del Slowly Glow, un progetto appunto uscito nel 2024 con la collaborazione del produttore Cristiano Tommasini. Lei è l'artista veronese Giulia Cinguetti, già bassista appunto di altre acclamate Showgates Blend Band Venete. Ed è un disco, un lavoro davvero molto interessante, come altrettanto interessante è questo lavoro che ci giunge dai Living Venus, che è il nuovo affascinante singolo, esce con questo Heaven's Bright. Loro sono un giovane quartetto Dream Gates che si sta ritagliando davvero uno spazio tra le new sensation più interessanti del sottobosco musicale emiliano. Il loro sound intreccia influenza hard rock, dream pop, shoegaze, muovendosi tra muri di chitarre, melodie vocali eteree, insomma, testi che sembrano cartoline da luoghi che non esistono più. Living Venus con questo Heaven Bright.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Ebbene, dopo lo stacco pubblicitario rientriamo in studio per quello che è il nuovo album pubblicato dal vivo degli Asia, il super prog band degli Asia, che esce con questo Asia Live in England il 13 marzo prossimo, appunto, e noi siamo riusciti ad averne come al solito un'anteprima, e non capita sempre tutti quanti i giorni. Infatti l'anno scorso gli Asia si sono riuniti attorno al tastierista Geoff Downes con John Mitchell, il batterista Vigil Donati, il bassista e cantante Harry Wheatley. Wheatley e Mitchell si erano già esibiti con Downes al concerto commemorativo di John Wetton, il grande John Wetton, colui che ha lasciato davvero un'impronta indelebile nella storia della musica progressive, in modo particolare quando ha militato nelle appunto file dei grandi, grandissimi King Crimson. E appunto in quell'occasione, quel An Extraordinary Life El Trading Boundless del 2023. Bene, gli Asia Live in England torna nello stesso luogo in cui la band ha suonato i suoi primi tre concerti nel Regno Unito nell'aprile del 2025, dove ha eseguito i primi tre album della band, vale a dire Asia, Alpha e Astra, in serate consecutive. Il nuovo album dal vivo cattura quello che è il concerto di presentazione dell'album di debutto. La band ha condiviso un videoclip della loro esecuzione del classico del 1982 Heart of Moment, brano di apertura del nuovo album, e noi non potevamo farci mancare la succulenta news dagli Asia, questo Heart of the Moment.

e che ci segue da un po' di tempo sa benissimo che non siamo molto propensi a trasmettere brani tratti da dischi live, perché comunque riteniamo che l'artista in sé per sé è quello che poi alla fine si esprime davvero all'interno di uno studio di registrazione, anche se magari molti dicono in uno studio di registrazione si può fare quello che si vuole, ed la versione live che dà poi effettivamente a colui che è l'artista. Ma devo dire la verità che almeno per quanto mi interessa, per quanto mi riguarda, preferisco sempre che siano le versioni live, le versioni da studio a portare all'interno di quelle che sono le nostre presentazioni appunto di musica. Comunque loro erano gli Asia con questo Hit of the Moment, tratto da questo loro nuovo lavoro live. E noi continuiamo con un'altra band. Loro sono i Molotovs, da non confondere con la quasi omonima formazione messicana. E su questa band, dicevamo, c'è scritto davvero parecchio. Sono stati presentati come la next big thing del rock anglosassone, forti di una miriade di concerti sparsi per l'isola e non solo, di una serie di azzeccati singoli messo sul mercato con quelli che poi sono i tempi giusti e che avevano destato l'attenzione non solo degli appassionati ma anche degli addetti ai lavori. Ora finalmente siamo arrivati alla resa dei conti, visto che il loro esordio, Wasted on a Yacht, è finalmente fuori. E noi ci troviamo dinanzi ad una band che sa unire la potenza del jam alla spensieratezza dei T-Rex, passando per i soliti The Who, che ci stanno sempre bene, come il calcio sul maccherone, insomma, dai. Dai The Molotovs, da questo West on Yacht, questo è Rhythm of Yourself.

lasciamo questo grande rock dei Molotov con questo ritmo of yourself che ci siamo ascoltati e andiamo a dirigerci ormai verso la chiusura di questa nuova puntata di Area Rock con un'altra band. Loro sono gli Alas, una band che ha pubblicato a gennaio di quest'anno questo album dal titolo Panorama, che prende forma attorno a una formazione ormai consolidata, appunto questa band svedese costituitasi nel 2011, che arriva a questa quinta produzione, vale a dire Panorama, che seppur in apparenza sembra arrivare da un'altra epoca, non suona mai come un esercizio davvero nostalgico. Dagli Alas e dall'album Panorama, in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, ci andiamo ad ascoltare adesso questo At the Summit. È un ritorno a quella che è la musica quasi contaminata dall'espressione di natura celtica, ma soprattutto di natura folk, questo At the Summit.

0: Ebbene, siamo arrivati proprio alla chiusura di questa puntata di Area Rock, quindi sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene sì, a questo punto Raffaele Astore non fa altro che salutarvi, augurarvi buon proseguimento di serata, di attività, e un risentirci a quelli che sono i prossimi appuntamenti, sempre qui con Area Rock. Ricordate che se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Ciao!

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Grande puntata quella odierna di Rock Wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti, un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco, staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni, spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Winks, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Burr Adlis, Matt Berninger, il frontman di The National, ascolteremo anche un pezzo degli Who, il loro ultimo album Live, ma all'inizio con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano J-Hawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above Water.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i Jayhawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now. Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's Gonna Love You Now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted, Echo and the Bunnymen.

Bruce Sounded da Ian McCulloch e la sua formazione di sempre, ovvero sia Econ the Bunnymen, Apples for Isaac, è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo. Tornano con degli inediti dopo ben 12 anni e si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Wedell. Ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be More.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddle, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brennan Weddle. Let's Be Models era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K e non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solov e c'è Alice Taylor ai cori, ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

Artista americano che arriva dall'hip hop, però ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame. Leave It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo, che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Do Not Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un supergruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Dream, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

0: Rock Wave.
1: È uno dei pezzi preferiti per il sottoscritto dal nuovo album degli Embrace. Il pezzo si chiama Coming Home. Ho visto alcuni riferimenti a band come Mumford & Sons e Lumineers. Un po' si distacca dagli altri brani contenuti in questo nuovo album per la band di Danny McNamara. Hanno pubblicato ad oggi 8 album. Si sono formati nel 1993, più o meno in quel periodo, forse qualche anno più tardi, c'era un'altra band inglese che nasceva, The Burr Adlays. Anche loro sono tornati da poco con un nuovo lavoro. Il pezzo si intitola Solar Side e ce l'ascoltiamo insieme, Burr Adlays.

The Burradles, formazione fondata da Simon Rowbotham nel 1988. Il loro nuovo album uscito a maggio conteneva anche questa Solar Side, album molto variegato, c'è un po' di tutto in questo lavoro, c'è un po' di elettronica, alcuni brani un po' cantautorali e quello che abbiamo appena ascoltato, molto originale sicuramente, soprattutto se pensiamo alla produzione passata di questa band inglese. Arriva ora una cantautrice americana, si chiama Sarah Kaun, è in attività già da un bel po' di tempo perché ha pubblicato 6 album, lei è nata a Denver in Colorado, ci regala il nuovo singolo dal titolo Not How I Hoped, un'atmosfera molto indie folk con una pedal steel guitar in grande evidenza e anche una bellissima chitarra acustica molto molto delicata. Ce l'ascoltiamo insieme, Sarah Kaun.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Sara Kauna con un estratto dal suo nuovo album, un'anticipazione dal titolo Not How I Hoped, per questa cantautrice del Colorado, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa sua nuova fatica ormai pronta e ormai in uscita. Il prossimo pezzo dura 100 secondi all'incirca ed è di una band londinese che è nata nel 2017, guidata da un frontman che si chiama Sox, per un genere musicale che i critici definiscono come baroque pop. Il pezzo si intitola Rufus ed è inserito in una compilation molto particolare che si intitola Pet Sounds, di cui vi sto parlando già da qualche puntata di Rock Wave. Praticamente sono storie di gatti, ben 8, poi 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band che fanno indie pop, il tutto sotto la regia di un'etichetta inglese che si chiama Scapewalks. La band si chiama Tugboat Captain, il pezzo Rufus, che è un cucciolo di cane

Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on Henai, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al decimo album, formazione in attività dal 1998. Ancora una frontwoman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

0: Wave.
1: Softloft dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Julia Jacklin, classe 1990, arriva da Sydney. Ti ho fatto ascoltare questo pezzo, tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I Love You Soon, era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Fault Lines.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Whigs, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Doolittle.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era la band di Cincinnati degli Afghan Whigs con My Lover dal loro album Soft Control. Vi lascio con una canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte. Spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: This is not a love.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Dopo il ballo del qua qua, dopo il tuca tuca, dopo il ballo di Simone, la tarantella di Socrate. Cavalieri a destra, dame a sinistra.
2: Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso. Se invece sei demente, ti danno il primo posto.

0: deve dire.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: pensare un po' a voi.
1: La più
2: lontano, lontano,
1: io vi passo la mano
2: e vi saluto ancora un po'.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sai, è bello alla mia età far finta d'essere grandi padroni di città.